0: nuovo singolo dei The Colors, Rolling Stones, su Radio Belle Monella. Apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Abbiamo aperto questo argomento insieme a voi, ovvero si è parlato per giorni, se ne parla ancora, della presenza di pavoni a Punta Marina. Stanno inquietando parecchio la popolazione e noi vi stiamo chiedendo qual è l'animale che più vi spaventerebbe incontrare, al 393-7366-170.
1: Tra l'altro, attenzione, siamo in collegamento anche con Punta Marina. Sentiamo cosa.
0: Non parlano così a Punta Marina.
1: Assolutamente
0: è il pavone questo.
1: No, cosa è successo a Punta Marina?
0: No, ci deve essere acqua alta a Venezia. Questa è l'unica cosa che vi spiego. È l'unico rumore che vi fa venire in mente qualcosa.
1: Stiamo parlando quindi dell'animale che vi fa più paura. Dice lei: paura dei lupi. Dicono che non si deve scappare quando li si vede, però ho paura. E anche dei topi.
0: Ok, capito? Quindi due animali completamente diversi.
1: Diciamo che il lupo è una paura più così realistica, più reale, cioè nel senso il lupo può letteralmente sbranarti. Un topo invece è una paura un po' più da schifo, nel gergo tecnico questo
0: vero,
1: è proprio preciso.
0: Vero, assolutamente, però è più realistico trovare un topo in giro per magari casa o una città rispetto a un lupo.
1: È vero.
0: Tendenzialmente.
1: È vero.
0: Quindi, insomma, bisogna stare sempre molto attenti. 393-7366-170.
1: Qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?
2: Radio Bella e Monella.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Prima donna su Belle Monella, qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare? 393-7366-170, questa è la domanda di oggi.
1: Lei ci ha risposto un pitbull da solo. Quindi praticamente un cane pitbull da solo.
0: Ok, quindi tendenzialmente ti fa paura questa tipologia di razza di cane.
1: Esatto, ma non devi avere paura di pitbull. Sono chiamati anche i cani babysitter, perché sono assolutamente,
0: è vero,
1: buonissimi.
0: Poi è anche vero, purtroppo, che molto spesso questa tipologia, questa razza di cane,
1: sì,
0: viene utilizzata da delle persone che, mi permetto di dire una parolaccia,
1: dillo.
0: Da simpatiche teste di cavolo.
1: Esatto,
0: ok,
1: esatto.
0: Ok, viene utilizzata per determinati scopi che non fanno bene né al pitbull né al resto della popolazione.
1: Per fortuna sempre meno, quindi
0: fortuna,
1: tranquilla,
0: certo,
1: tranquilla, se incontrassi mai un pitbull per strada, capisci come mai è lì e vediamo di aiutarlo.
0: Adesso parlo da ignorante in materia, tendenzialmente quelli che vedi che vengono maltrattati in quella maniera là,
1: sì,
0: non hanno le orecchie e la coda.
1: Esatto. Okay. Circa, sì, adesso non andiamo nei particolari, però comunque...
0: No, a me è stato, tra virgolette, insegnato così perché, essendo adibiti a cani da combattimento, gli devi levare quelle parti in eccesso che possono essere prese.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: Quello è il concetto.
0: Ecco,
1: però fortunatamente quando incontri un pitbull accanto a un padrone devi preoccuparti più di lui che del pitbull.
0: Del padrone, okay, esatto, ci può stare. Quindi se incontrate Andrea Ferrara fate attenzione.
1: No, il mio cane non è un pitbull, è un mix.
0: Un mix?
1: Pezzettino.
0: Amstaff, pitbull, bassotto, un po' un casino.
1: Come?
0: Tutto,
1: barboncino.
0: 393-7366-170, qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Serena Brancale, Levante, Delia, Il mio paese, su Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare appena esci di casa.
1: Nicoletta ci scrive, anzi Camilla, dice: un rospo perché ho la fobia. Ciao Camilla.
2: Ma se lo baci diventa un bel principe.
1: Non credo, se hai la fobia non vai a baciare un rospo, quindi lascerà, io interesserà così. Insomma, lei, peccato, nella sua fiaba il rospo rimane
2: potresti
1: rospo.
2: Potresti diventare ricca, ma no, purtroppo è la fobia.
1: No, assolutamente. Niente. Donatella, ciao, bazzicando in montagna io avrei paura di incontrare un orso.
2: Un orso.
1: Ora, tu che bazzichi parecchio in campagna, in montagna, anche in campagna, ma soprattutto in montagna.
3: Soprattutto in montagna.
1: C'è questa grande possibilità di beccare un orso?
2: Allora, in realtà, da quello che so, ci sono delle zone dove la presenza dell'orso c'è, però ti dicono rimani nel sentiero. Poi, ovviamente, devi fare molta attenzione, perché se vedi che ti si sta avvicinando un cucciolo, vicino a un cucciolo ci sarà la mamma, quindi se vedi un cucciolo gli dici no grazie, noi siamo a posto, così giri e te ne vai.
1: Ah, sì, dici
2: immediatamente
1: così, dal cucciolo puoi scappare tranquillamente.
2: Dal cucciolo puoi scappare tranquillamente, devi solo fare attenzione di dove sta la mamma.
1: Amici della montagna, sapete dove non c'è il rischio di incontrare un orso?
2: Al mare.
1: Al mare, bravo. In spiaggia non lo incontri.
2: Beh, non è detto, non è detto.
1: Non incontri un orso in spiaggia.
2: Detto questo, in realtà questa cosa vale per tutti quanti gli animali, che sia un cinghiale, che sia un lupo, che sia un orso, che sia anche un bambino. Se tu trovi un bambino per i boschi
1: lo aiuti, non è che cosa fai?
2: No, perché magari ti arriva la mamma di prima, la canadese, con
1: ma
2: il,
1: no, capito, ma il bambino la solo nei boschi lo
2: perché
1: aiuti.
2: Il bambino lo usano come esca in Canada, capito? E vero. Poi ti fiocciano.
1: Amici canadesi, stiamo scherzando.
2: Ma certo, assolutamente.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il grande Lucio Dalla dal 79, l'anno che verrà, canzone straordinaria a chiudere questa nostra mezz'ora.
1: Oh, amici, però nella prossima mezz'ora, ovvero quella conclusiva, la domanda rimane: qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare? Al 393-7366-170, piccola pausa e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla pillola.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare Giorgia Consola.
1: Betalem featuring Big Mama con Gelosia.
0: Euro Nettuno, Bruno Bellissimo con Bruno Buchi.
2: Stavi parlando di me.
0: Non ti chiami Bruno?
2: Ma sono bellissimo.
0: No.
1: Grazie Antonello.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Antonello è bellissimo.
1: Antonello è bello.
0: Lo salutiamo.
1: Antonello è bello e basta.
0: Non è bello, bello?
1: Fa rima. Amici, 17:40 minuti, siete su Belle Monella. Andrea e Alvise insieme a voi per altri 20 minuti. Qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?
4: Buon pomeriggio, Pio.
1: Buon pomeriggio.
4: Belli e Monelli.
0: Sì, appena svegliato.
4: L'animale che mi spaventerebbe.
0: È comunque sbagliato.
4: Incontrare nella notte.
0: Vai.
4: È la pantera.
0: La pantera.
4: Buttarci su.
0: Cosa stai dicendo? Vabbè.
4: Soprattutto nella notte.
0: Nella notte, sì.
1: Non lo so,
0: però
1: io...
0: mi ti la cintura, eh?
1: Esatto, bravo. Perché sennò poi, com'è che si chiama? La gazzella si rincorre.
0: Ma arrivano anche le pantere in quel caso.
1: Arrivano tutte.
0: Buongiorno ragazzi, vicino a casa di mia mamma c'è stato per diverso tempo un allevamento di struzzi.
1: Ok.
0: Scrive allenamento di struzzi, ma credo sia un allevamento.
1: No, potrebbe anche
0: essere un allenamento.
1: Erano degli struzzi culturisti.
0: Io avevo la paura di incontrarli. Daniela da Desenzano. A Desenzano gli struzzi.
1: Lei usciva e sentiva: beccati sto trapezio, per favore! Ed era lo struzzo che mostrava il.
0: Ormai non è più di moda.
1: Fate la trasmissione tra di voi e
0: capito,
1: io me ne vado, va bene? Stacco quel 20 minuti prima così siamo a posto.
0: I giovani direbbero: hai appena fatto una cosa cringe.
1: Ma dato noi non siamo giovani, quindi che.
0: Anche io che ho detto cringe è una cosa cringe.
1: 393-7366170, qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare?
3: Radio Bella e Monella.

0: di rotta su Cuba, in diretta su Belle Monella, liberi di, liberi da. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è l'animale che più ti spaventerebbe incontrare.
1: È arrivato lui a gamba tesa, sentiamo.
2: Un animale, se vedete una topa, non scappate.
0: Va bene,
2: va bene.
0: Però noi, ti prego, noi vogliamo cogliere questo tuo invito, sì. Tuttavia abbiamo un invito per te.
3: Ti prego, Christian, se vedi qualcuno che incessantemente vuole farti comprare un telefono nuovo, non scappare.
0: O levati il Bluetooth.
1: O levati il Bluetooth.
0: C'è una mazza, mai
1: dai,
0: quello che
1: su.
0: Dici. Ma ti vogliamo bene lo stesso, non ti preoccupare.
1: Comunque, non ti preoccupare, il telefono nuovo te lo compra al Vise.
0: No,
1: l'hai già detto.
0: In questo
1: manda fattura dal Vise.
0: In questo
1: non
0: momento storico non ci sono soldi neanche per
4: ciao,
0: me.
4: Ciao, ragazzi. Ciao. L'argomento va, l'animale che mi fa paura.
0: Vai.
1: Chi è?
4: Che mi fa paura di incontrare è la suocera.
0: Oh. Cioè,

0: senti qua, senti qua.
1: L'animale che mi farebbe più paura incontrare.
0: Sì, chi c'è, chi c'è, chi c'è?
1: La mia ex moglie.
2: Sì, sì, sì. Bene. Premio originalità dell'anno, attenzione.
3: Io leverei una N, però all'anno. Però vabbè, detto questo, siete super mega simpatici.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1998, Luciano Ligabue, ho perso le parole. Noi non è che le abbiamo perse, le abbiamo finite perché per oggi abbiamo concluso insieme a voi.
1: Parla per te, perché io ho davanti un'altra oretta, attenzione, non ho finito le parole. Dalle 18 fino alle 19 si prosegue qua su Radio Bella e Monella.
0: Esattamente, per quanto mi riguarda, io ritorno domani sempre qui dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 insieme a te Andrea e insieme a voi naturalmente. Salutiamo tutti coloro che ci stanno riascoltando in replica dall'una alle 3.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao, buonanotte a tutti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

0: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
1: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
2: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
1: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.

0: Jack, J-Ax, ad aprire la seconda ora della pausa pranzo. Paciarotta, scrocchiarella.
1: Brum brum scuteroni, senti.
0: Brum,
1: allora,
0: brum scuteroni.
1: Se ti dico, dimmi. Morbido pane senza crosta con abbondante farcitura, cosa ti viene in mente?
0: Tramezzino.
1: Il tramezzino è stato vincitore tra i migliori sandwich del mondo, a coronarlo è stata la CNN, quindi complimentoni al tramezzino, devo specificarlo però.
0: Il
1: veneziano.
0: Mio.
1: Tramezzino veneziano, appunto. Però, insomma, era un po' un modo per parlare con voi di quelle cose che non possono mancare mai nei posti dove andate a mangiare, cioè che tipo di sandwich cercate, il paninetto, il tramezzino, in che
0: la
1: maniera
0: piadina,
1: il tramezzino,
0: il
1: piadina.
0: Tostino.
1: Esatto, qual è quella cosa che voi, quando entrate in un locale, in un bar, non deve mai mancare?
0: Beh, per me il tramezzino.
1: Sì.
0: Sentiamo voi, 393 7366 170.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ma tu ci pensi mai al cibo?
1: Beh, insomma, ci penso quasi tutti i giorni. Abbiamo un po' richiesto anche a voi qual è quello snack che nel bar, nei ristoranti non deve mai mancare. La maggior parte delle risposte ricade sul toast, sì. Rigorosamente con salsa rosa.
0: Beh, allora, anche lì si potrebbe aprire una parentesi gigantesca. Se c'è la salsa rosa, quella proprio arancione, quella industriale, io non la voglio.
1: Beh, quella è cattiva, è cattiva.
0: Quella è proprio cattiva, non è buona. Poi te ne danno pochissima e va bene così. Ma quella fatta proprio in casa, devono portarmene veramente un bicchierino intero.
1: Quelli che mangiano il toast con il ketchup mi fa tanto ridere, cioè come fanno? Solo ketchup?
0: Non lo so, sono piuttosto
1: il toast, solo maionese.
0: Esatto, è strano che siamo d'accordo su qualcosa comunque. Sì, è vero, toast solo maionese, ma con il ketchup no. Mia nipote mi sembra che la mangi solo col ketchup, ma è piccolina perché gli piace.

0: che arrivano al 393-736-6170. C'è chi si schiera nella grande lotta della salsa rosa dalla parte della piadina. Dice: per me è più salsa rosa la piadina rispetto che al toast. E sai che mi unisco?
1: Oddio,
0: il toast secondo me si può mangiare anche in solitaria, ma no, la piadina senza salsa
1: per me è il contrario.
0: Sì,
1: l'ho detto,
0: non sa da fare, non sa da fare.
1: L'ho
0: poi
1: detto.
0: C'è chi si schiera anche dalla parte del tramezzino non veneziano, quindi quello di Treviso.
1: Trevigiano buonissimo,
0: però insomma là sono punti di vista, ovviamente uno ha le proprie preferenze in base anche al proprio vissuto, in che zona si è cresciuti.
1: Sì,
0: no?
1: Tipo a te non piace il tramezzino con troppa maionese.
0: A me non piace il tramezzino con tanta maionese, mi dà fastidio, cioè deve sapere i gusti anche dei prodotti che ci sono all'interno, non deve sapere solo da maionese.
1: Ovvio, però metterne troppo poca è troppo secco. Giusto?
0: Punti di vista.
1: Potremmo fare una gara una volta.
0: Tra mezzini.
1: Tra me te.
0: Ma ti batto a mani
1: basse. No, vinco io.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.

0: chi si offre come giudice della nostra gara di tramezzini, qualora mai si facesse.
1: La faremo. Magari quando passa l'estate.
0: Ok, magari
1: a settembre siamo tutti un po' più tranquilli. La faremo e noi saremo i primi assaggiatori, perché giustamente come facciamo? Io devo assaggiare il tuo tramezzino.
0: Per quanto riguarda la salsa rosa, invece dicono che dentro ci va un goccio di salsa Worcester. Questo è il segreto.
1: Ovvio, non può mancare. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero,
6: la fila va giù. Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina con tre canzoni una dietro l'altra. L'ultima era quella di Fabri Fibra, Pamplona.
1: Rocco Ante, Elettra Lamborghini con Caramello, Macete, Salmo, Lazza con Ho un boss, Ho paura di Move, questo bel mashup. Thank you, grazie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Torniamo in diretta, stiamo parlando di cibo, di tramezzini, di quelle cose che al bar non possono mai mancare e del contest che faremo appunto con Damiano dei tramezzini più buoni che vincerò sicuramente io.
0: Lei del ketchup proprio non ne vuole sapere.
3: Buon pomeriggio. Ciao. Allora, a me il ketchup non piace. Poi tipo la salsa rosa, sì, deve essere ben equilibrata, perché se sa troppo da ketchup io non la mangio.
0: Lei non gli piace.
1: Il ketchup.
3: Preferirei la maionese. Okay. Una cosa che mi dà fastidio di codini tosse, nessuno ti chiede vuoi maionese, salsa rosa o ketchup. Danno per forza solo la salsa rosa.
0: Ma non è vero, basta chiedere.
1: Basta chiedere.
0: Se chiedi, scusi, una ciotolina di maionese, di la forza.
1: Certo. Radio Bella.

0: alleluia quando si vedono dei tramezzini come quelli che ci hanno mandato loro.
1: Ma sono intanto giganti, però altra nozione, sono tondi, cioè sono, rotondi. Sono triangolari, anche lì si potrebbe aprire un gran dibattito.
0: Per me il vero tramezzino è triangolare.
1: Però guarda che bello tondo, bello pieno.
0: Ma come lo mangi? Sembra una torta. Cioè veramente penso che se tu lo prendi in mano ti sta, lo riempi come una palla da tennis.
1: Però
0: forse.
1: fa molta voglia.
0: Sembra porchetta peperoni e l'altro con delle verdure miste, giusto? Mi sembra.
2: Stai chiedendo conferma a me che non ho l'occhiale, cioè, sembra qualcosa di così lontano.
0: L'avevo dimenticato, sì, perché Damiano oggi è partito da casa senza occhiali, giustamente.
2: Capita. Va bene, 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Radio Bella e Monella.

0: incredibile dei Negriter, il 2008, Gioia Infinita su Belle Monella.
1: Stiamo parlando di tramezzini, in realtà di snack che preferite trovare al bar. Maxi recipiente al 393 7366 170. C'è Carlotta,
0: dice: il tramezzino va fatto triangolare, altrimenti non è un tramezzino. A me piace un sacco con gli sfilacci senape e salmone. Ma cosa ha detto? Se no mi piace con bambù e carote. Ma questa è una super cazzola tua, questa.
1: Che cazzo vuol dire?
0: È una bufala.
1: Ma che bufala, mozzarella?
0: Ma l'hanno inviato veramente?
1: L'hanno inviato, sì. Poi
0: ma non ci credo.
1: C'è Simone che dice: il tramezzino va riempito di maionese.
0: Simone, siamo d'accordo, grazie, perché la maionese non può mancare. Vorrei dire una marca, ma non posso.
1: Non si può.
0: Però
1: si
0: ce
1: può.
0: N'è una che è la migliore da sempre, per sempre, non esistono altre. Hai capito o non hai capito? A meno che non sia fatta in casa. Cos'è che ha detto?
1: Bambù e carote. Radio Bella e Monella.

0: Si è firmato Pandino 91, il ragazzo di prima. Magari era un
1: Pandina, Pandina 91, visto che il suo nome è Carlotta. Salutiamo anche Federica che dice: anche io faccio il tramezzino triangolare con la salsa tonnata, il prosciutto cotto, pomodoro, insalata e ancora maionese. Bellissimo.
0: Buono.
1: Buonissimo.
0: Buono. Anche se forse preferisco carote e bambù, sai?
1: Carote e bambù, sì,
0: sì,
1: va
0: salutare,
1: bene.
0: Più salutare, più salutare.
1: Io amo il prosciutto e funghi, non può mancare assolutamente. Poi mi piace molto tonno e olive.
0: Sì.
1: Tonno e olive è buonissimo. E poi?
0: E poi?
1: Il tuo?
0: Il mio?
1: Quello del panda.
0: A me piacciono tutti.
1: Siamo rimasti a bambù e carote e non riusciamo più a riprenderci.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
5: Tanto altro da scoprire.
1: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Giulia e Coez, quelli come me nel post lunch time della pausa pranzo, Pacciarotti e Scorchiarella. Io sono la Dallan, qui c'è Damiano Menta senza occhiali. Stiamo parlando di tramezzini, di cose buone da mangiare.
1: Insomma, ci siamo fatti venire fame, questo è poco ma sicuro, visto l'orario, visto tanti che vanno a fare quella cosa della pausa pranzo. Però io ve lo ricordo, è una cosa importante anche scaricare la nostra applicazione, così al lavoro o non, all'estero o in Italia, ci potete ascoltare sempre comunque.
0: Se siete in ufficio invece avete anche la possibilità di ascoltarci in streaming, quindi basta che andiate sul sito di radiobellamonella.it, cliccate sulla diretta e poi magari ci mandate anche un messaggino e ci dite: ma io ti sto ascoltando dal PC dell'ufficio.
2: Radio Bella e Monella.

0: Tiago con Melodrama su Radio Bella Monella. Non facciamo un dramma perché è il momento di cantare.
1: È il momento di cantare la vostra canzone italiana preferita al 393-7366-170.
0: Damiano, cosa stai facendo?
1: Cosa sto facendo?
0: Stai ballando.
1: Ma che dici?
0: Sì, stai ballando.
1: Non è vero.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Secondo me, Madame Marrakesh, volevo capire. Noi volevamo capire che canzone è stata scelta oggi per la canzone che fa.
1: Andiamo a scoprirlo.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Cosa fai? Scappi già. Neanche il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è. Sei bell'anima per me.
4: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

cose facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Ragazze facili, la canzone di Cesare Cremonini. Prima avete ascoltato la canzone scelta per la canzone che fa.
1: Allora, ci hanno mandato la foto di una vetrinetta di tramezzini. Fammela rivedere.
0: Ancora?
1: Subito.
0: Basta tramezzini.
1: No, no, basta, basta niente. Io li mangerei mattina, mezzogiorno e sera, se potessi. Non sono male questi, eh?
0: Non vedo. Non vedo bene.
1: Ma lo dico io. Fidati di me, Dami. Fidati di me.
0: Pronti, non scappate, perché il post lunch time dura fino alle ore 15. Lo sapete, qui siete sulla radio tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. Pillolina, c'erano Coco e Joliet con Video Hot.
2: Poi c'era anche Zucchero con Rispetto e Donatella Rettore con Lamette. Grazie al nostro Matteo Monti per la pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Visto che ieri hai preso la vincitrice della semifinale di Champions League, sì, il giorno prima hai indovinato l'altra, sì, la finale adesso è Arsenal Paris Saint Germain. Come andrà a finire?
2: Bella. Quando la fanno?
1: Non mi viene in mente il giorno.
2: Non posso perdermela.
1: Verso fine maggio, penso tra il 20, il 23, il sabato, penso, della settimana vicino al giorno 20.
2: Allora, premesso che sono comunque due squadre molto molto forti, le più forti del campionato europeo.
1: Forse il 23 maggio, penso.
2: 23 maggio. Mm. Ahia. Allora, di cuore direi Paris Saint-Germain.
1: Ma
2: secondo me ce la fa l'Arsenal.
1: Quindi ufficiale l'Arsenal.
2: Arsenal.
1: Ti esponi, eh?
2: Mi sono esposta.
1: È ufficiale la Champions League 25-26 la vince l'Arsenal.
2: La vince l'Arsenal. Vabbè. Sì, l'ho detto.
1: Lo segniamo.
2: Potrei andare a scommettere qualcosina?
1: No,
2: non si fa.
3: Radio Bella e Monella.
0: Tutta

0: apri tutte le porte, aprite tutto, perché abbiamo una cosa bellissima da dirvi.
1: Se sei un artista o fai parte di una band, a Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te.
0: Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine dell'iscrizione, perché avete tempo fino al 10 di maggio.
1: Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarmi a Montebelluna, sul palco, in un evento aperto al pubblico.
0: I vincitori, che saranno un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
1: Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Rossi, era il 1985. Cosa succede in città? Cosa succede di solito?
1: Beh, speriamo niente di grave, anche perché ormai manca poco al weekend. Abbiamo voglia di fare festa e abbiamo voglia anche di prendere qualche giorno di relax. Almeno tanti di voi.
0: Sì, mi è venuta una domanda spontanea, no? Abbiamo voglia di fare festa, perché dobbiamo per forza aspettare il weekend?
1: Si può fare prima, dici?
0: Sì.
1: Ogni giorno?
0: No, ogni giorno no, però magari scegliere un giorno della settimana in cui dico, va, stasera stacco, stasera vado a farmi un aperitivo, stasera vado a mangiare la pizza con la mia amorina.
1: Beh, il mercoledì è un po' rinomato come giorno un po' della settimana per fare festa, anche
0: sì,
1: in tante città,
0: vero?
1: Universitarie soprattutto.
0: Mercoledì è vero, mercoledì. Ma sarebbe interessante anche sapere un po' gli ascoltatori cosa fanno, se tutti aspettano il weekend oppure vanno da qualche parte anche durante la settimana. 393-7366-170. Adesso ci ascoltiamo la nuova di Laura Pausini con Immensamente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: tutta da cantare.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: questa se è ricambiata.
1: E
0: la tana del granchio. Sei onesta. La voce di Bresh mette fine alla nostra pausa pranzo. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15.
1: Secondo te riuscirò mai a conoscerlo?
0: Beh sì, dai, sarà un evento qualcosa prima o poi.
1: Cosa
0: anche perché
1: dico?
0: Si vocifera che prossimo anno forse è presente la nostra cena aziendale. Così no, si dice.
1: Vorrei dirti una brutta parolaccia.
0: Ciao.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Italia Starter Pack.
1: Buongiorno, un ca di venerdì!
2: Eccoci qua con l'anteprima, già venerdì!
1: Elisa, i giorni passano, cioè le 24 ore durano, non c'è che possiamo fare. No, d'altronde, insomma, tu non vorresti fosse sempre venerdì, io vorrei fosse sempre sabato.
2: Sì,
1: cioè,
2: sabato.
1: Perché è la mia giornata preferita, il sabato.
2: Sabato post pulizie.
1: Ok, d'accordo, perché tu
2: post
1: di solito.
2: Post pulizie e senza eventi, okay. Senza radio.
1: Anch'io senza sabato niente. Di solito lo dedicavo alle pulizie quando stavo da solo, adesso invece lo dedichiamo un giorni diversi, quando abbiamo tempo, quando abbiamo. Però una volta mi ricordo che il sabato mattina io mi svegliavo ed era la giornata delle pulizie,
2: certo.
1: In assoluto. Vabbè, benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Ca, come sempre fra le 5 e le 6 ricapitoliamo un po' tutto quello che è successo ieri. Quali sono le prime parole che dici la mattina?
2: Bella domanda, perché i primi soggetti che vedo sono i gatti, quindi probabilmente dico ciao Micius, ciao Marcellino.
1: Ok, ecco, non sei l'unica, perché ho scoperto che c'è un sacco di gente che le prime parole che dice al mattino le dice agli animali. E non,
2: perché sono i primi che vediamo.
1: E non ai compagni. No, magari vedono prima i compagni, ma i compagni dicono.
2: Ah, vabbè, io sai che vivo in casa con i genitori,
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Non li vedo solitamente perché loro ancora dormono.
1: Ok, ok, per cui sei giustificata a parlare con gli animali.
2: Beh, parlo con gli animali, li saluto e dico buongiorno anche a voi.
1: Ti senti un po' San Francesco in quei momenti?
2: Sì, un pochino.
3: Buongiorno tipo, buongiorno ca. Allora, io sono di quelle che appena sveglia comincio a parlare. Cioè, so che do sui nervi, ma mi piace parlare di mattina. Gemoroso invece non gli parlare, proprio lui era un'altra dimensione in quel momento, non ti risponderà mai, questa roba gli dà i nervi a lui in una maniera.
4: Buongiorno ca, le mie prime parole la mattina, buongiorno bimbi, buongiorno amore, io vado a letto, ci vediamo oggi pomeriggio, ecco, Carmine è la guardia giurata.
5: Buongiorno ca, allora, alzandomi 4 giorni alla settimana alle 5, la prima cosa che dico, parto da lunedì, metto giù i piedi dal letto e dico E1, martedì E2, E3, 4, al giovedì, ma domani mattina non mi alzo a quest'ora però. Queste le uniche parole che dico io al mattino. Buongiorno a tutti!
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno!

0: uomo.
1: L'anteprima di Buongiorno Unca con Paolo Zippo ed Elisa, ieri un po', un qualche momento di cultura un pochino più elevato, più alte. Oh,
2: non allarghiamoci,
1: bello,
2: per favore. Alla fine la poesia più gettonata è stata perché Fiorello ne ha fatto una canzone. Adesso non esageriamo, per favore. Resta terra, resta ancorata al mio livello, per favore.
1: Sì, ma ha fatto servizio pubblico in questo caso, nonostante la canzone sia leggermente discutibile, però tutti quella poesia la conoscono. Lei San Martino.
2: Sì, ma perché l'ha fatta lui?
1: Sì.
2: Ragazzi, abbiamo parlato di poesie, perché ridendo e scherzando abbiamo letto una statistica che dice che imparare poesia a memoria effettivamente fa bene al cervello.
1: Sì,
2: e di conseguenza abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali poesie si ricordano. Qualcuno è andato bene, qualcun altro.
1: Ma anche qualche filastrocca, dai che le sentiamo.
3: Ciao belle Monella, sono Marco da Pordenone. Per farvi capire il mio livello culturale, la poesia che io ricordo è 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne han 31. Buona giornata.
4: Ah sì, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da dei vermigli fiorni, un tortosolingo rinverdì tutto d'ora, e tu è giugno, luglio, lo ristora di luce e di calor. Cosa che era? Pianto antico, bellissima. Quanti pianti quando ero piccola.
5: La poesia che ho amato imparare di più, perché è stata molto, molto dura. E fa così: mi illumino d'immenso. Bellissima, bellissima.
6: Ciao ragazzi, beh, la poesia che so a memoria è Ifu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa e attonita la terra al nunzio sta. E dopo non me la ricordo. Ciao!
7: Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno.

0: posto, anzi, mi sono posto una domanda l'altro giorno.
1: Sì.
0: E dopo l'ho posta anche a te in trasmissione ieri. Siamo capaci di restare da soli? Cioè, stiamo bene da soli o abbiamo bisogno di stare con qualcuno?
1: Beh, diciamo che bisognerebbe star bene da soli per stare anche con gli altri. Se si sta bene da soli, si sta anche con gli altri. Però dall'altra parte, come diceva anche Aristotele, l'uomo è un animale sociale.
0: Adesso basta, la parte culturale della trasmissione ce la siamo messa dietro con le poesie.
1: È vero, è così.
0: Adesso basta, tu citami chi vuoi, che ne so.
1: Vabbè,
0: Jerry Calà.
1: L'uomo è un animale sociale, quindi sì, vuol dire che sta bene insieme alle persone.
0: Esatto.
1: Tuttavia, star bene da soli è importante, perché stando bene da soli e cercando di conoscersi, sì, si sta bene anche con gli altri.
0: Ok, non ci ho capito.
1: Sta meglio,
0: cioè,
1: con
0: non ci ho capito niente ieri, non ci ho capito niente oggi.
1: Ma
0: va bene, ma così. Ma io sono uno ragazzo terra terra, insomma, io pipì, cacca, mangiare e bere. Cioè,
1: non è vero. No. Però ci sono delle statistiche, ci sono degli studi che sono stati fatti, e quindi di questo abbiamo parlato.
0: Beh, ma di questo si dice anche in amore, no?
1: Sì.
0: Che cioè, vabbè, sono cose diverse, magari lo stare da soli quando a livello sociale. Ma però si dice anche in amore che prima di star bene con una persona devi star bene con te stesso, però se no, perché se no vai a cercare nell'altra persona
1: quello che non hai, quello che ti manca,
0: le mancanze. Per cui, amici, sappiate che questa trasmissione non si chiamerà più Buongiorno un Cafra, qualche parte si chiamerà Aristotele e le sue idee.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.

0: Ma attenzione, se abbiamo cercato di parlare di cultura, la poesia e Aristotele, lo stare bene da soli, lo stare bene in compagnia, a buttare giù tutto il livello di questo, di questa cosa che è stata costruita, arriva l'oroscopo.
1: No, dai, che lo attendono tutti perché è venerdì ed è quello.
0: C'è l'oroscopo, quello un po'. Quello che dà il segno o i segni che saranno più fortunati in questo weekend sotto le lenzuola, sempre che non lavorino come me. Ma insomma, vabbè, questo è un altro discorso.
1: Vabbè, ma c'è sempre tempo. Infatti, non è il tuo il segno favorito,
0: beh,
1: te lo
0: ovvio,
1: dico.
0: Non avevo dubbi.
1: È il segno dell'Ariete.
0: E l'Arieti, mi raccomando. Poi lunedì raccontateci, vogliamo i dettagli. Dettagliati. Dettagliati.
1: No, niente foto, eh?
0: No, no, no, no, né foto né video, per favore. No, no, no, no.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Bene, finisce l'ultima anteprima della settimana di questo venerdì.
1: Ma siamo pronti per iniziare ufficialmente. Buongiorno Unca. Quindi voi 393-7366-170, il numero per interagire con noi e soprattutto per salutare Paolo.
0: Già, perché fra pochi minuti siamo assolutamente pronti ad affrontare un'altra mattinata insieme, l'ultima della settimana. Ci risentiamo fra poco.
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:58 del mattino.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
6: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
6: Che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un'altra giornata insieme, un altro momento in cui siamo pronti ad affrontare, un venerdì, ma anche una semplice mattinata. Buongiorno amici, anzi, buongiorno un ca...

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

lasciatemi stare. Lasciami stare. Non voglio alzarmi, sto bene qui. Sono sulla spiaggia, sto sognando cose meravigliose. Dai, avanti. Vabbè, non lo voglio fare stamattina. Buongiorno a tutti, amici. Sono le 6 e 7 del venerdì. Non che cambi moltissimo, il fatto del giovedì, venerdì. Per qualcuno sì, per altri no. Resta il fatto che noi siamo pronti ad affrontare un'altra giornata insieme. Beh, ci siamo goduti anche l'anteprima di Buongiorno Calo, spazio che vi regala, che ci regala l'opportunità di ricapitolare un po' tutto quello che è successo ieri. Ieri è stata veramente una puntata divertente. Capita che ci siano delle giornate magari più divertenti delle altre. Spero che anche quella che stiamo per iniziare lo sia, visto le cose che abbiamo preparato per stare insieme. Io vi ricordo che come sempre c'è un modo per arrivare dritti dritti a Bella e Monella, per arrivare a Buongiorno Unca, ed è quello di inviarci un messaggio vocale o scritto al 393 7366 170. Non a caso stamattina abbiamo aperto con il rumore della sveglia, quella antipatica, quella di una volta, quella che faceva drin drin drin drin, perché di sveglia a quest'ora del mattino parleremo insieme, non prima della nostra sigla, ovviamente. Buongiorno, sono

0: quella di io la voce ora, io sono Paolo Zippo e vi accompagno per le prossime tre ore, la prima solo soletto e poi dalle sette in poi invece arriverà anche la splendida Elisa a tenerci compagnia per fino alle nove, fino alla chiusura di questa prima parte della giornata insieme. Ho detto che avrei parlato di sveglie già perché ogni tanto mi imbatto, non so se capita anche a voi, ma a me spesso e volentieri quando gironzolo, ma anche su internet, ma anche sui social network alle volte, sui famosi consigli per svegliarsi bene. Io di solito ai consigli per svegliarsi bene rispondo con delle parolacce, vabbè, perché alzandomi tutte le mattine verso le 4:40 è difficile svegliarsi bene, cioè è difficile svegliarsi che sei un fiorellino di maggio, e voi lo sapete meglio di me perché di solito a quest'ora c'è gente che si sveglia veramente molto presto. E allora nei consiglioni, no? Quelli degli esperti, dei massimi, delle massime autorità del settore, c'è quello che bisogna costruire l'abitudine. Ascoltate bene, amici che state guidando, amici che state svegliando, amici che fate colazione, amici che state lavorando, amici che state tornando dal lavoro, che bisogna costruire l'abitudine di tenere distante il telefono per evitare di spegnere la sveglia quando squilla. Cioè loro vorrebbero, gli espertoni vorrebbero che noi tenessimo lontano la sveglia, cioè se uno ha la sveglia. Mi ricordo che una volta avevamo fatto un'indagine, un piccolo sondaggio qui fra gli amici di Buongiorno Luca per capire chi aveva la sveglia e chi il telefono, però insomma vabbè, chi la sveglia, chi il telefono, vorrebbero che la tenessimo lontana, a ciò che non facessimo semplicemente il gesto di allungare la mano e dire fanculo sveglia di merda, ti spengo. No, dovremmo per svegliarci bene alzarci e spegnerla. Allora, io in questo venerdì mattina vi chiamerei all'appello come faccio tutti i giorni, un po' per riunire il nostro club del mattino, un po' perché stavolta sono proprio curioso di sapere. Voi ne sareste capaci? Io no, sinceramente no, col cavolo, il telefono con cui mi sveglio sta sul comodino e se voglio spegnere la sveglia, aspettare la seconda, la spengo e la... Invece c'è qualcuno che magari lo fa, la mette, che ne so, a 10 metri di distanza, si alza dal letto e va a spegnerla e poi ovviamente non torni a letto a quel punto. Allora, 393-7366-170, sareste o siete capaci di fare questa follia?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Inizia sempre con...

Allora, intanto ringrazio Michela che mi ha mandato un messaggio carinissimo, mi ha fatto sorridere, ha detto: Paolo, scusa, non ho capito bene cosa vuoi sapere. Ma forse mi sono spiegato male io, adesso non... capita la mattina, anch'io faccio parte del popolo degli assonnati, non sono di quelli bravissimi che alle 6 del mattino sono già praticamente perfetti, di quelli vestiti giusti. Ora, ragazzi, io vedo della gente che alle 7 è già in completo doppio petto per gli uomini, in tailleur per le donne, un'invidia pazzesca, non capisco veramente come facciano. Io alle 6 del mattino riesco a malapena a vestirmi, ma non è di questo di cui stavamo parlando così in apertura di trasmissione stamattina, bensì sostanzialmente del posto dove abbiamo la sveglia, cioè sul comodino accanto a noi, sul letto, sulla sedia che mettiamo a fianco del nostro letto, oppure, come dicono gli espertoni, dobbiamo tenerlo distante per evitare di spegnere la sveglia quando squilla. Ragazzi, io veramente non lo so, ma io ho bisogno di spegnerla entro i primi 3 secondi nei quali suona, cioè oltre il terzo secondo comincia a darmi sui nervi, rischio di incazzarmi, rischio di essere nervoso per tutta la giornata, rischio di prenderla e di lanciarla dal tavolino. Allora, messaggio di Alessandro, giusto? Sì. Sveglia tutti i giorni alle 3:45 danni. Devo per forza alzarmi in piedi per spegnerla perché non ho la sveglia sul comodino. Ecco, io guarda, ti faccio i complimenti perché secondo me è veramente uno sforzo micidiale, cioè io ho bisogno veramente, cioè, di allungare la mano, io so già dove è il telefono, addirittura mi dà fastidio se il telefono non è nell'esatta posizione dove lo lascio la sera, dove penso di averlo lasciato la sera. E voi, amici del mattino, dov'è che la lasciate alla vostra sveglia? Dov'è che lo lasciate il vostro telefono, quello che a quest'ora vi sta buttando giù dal letto?

0: ciao.
1: A me la sveglia tutte le mattine alle 4:40.
0: Ah, sì, ma dove?
1: È un incubo, però dai.
0: Ma
1: è il nostro dovere, 30 anni che lo faccio, Paolo, 30 anni.
0: Non è male.
1: 4:40. Madonna mia. Dai che è quasi finita. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ce la puoi fare, ce la puoi fare.
1: Comunque sono Claudio 70, sono Paolo.
0: Claudio, come ti capisco. Beh, la sveglia alle 4:40 è anche la mia, per cui insomma ci possiamo capire io e te.
2: Buongiorno a tutti, bella moneta.
0: Ciao, Gio.
2: Io mi sveglio alle 3 della mattina.
0: Ah, ok, no, ma allora, evidentemente forse mi sono spiegato male io, anzi sicuramente mi sono spiegato male io, perché sono un po' rincoglionito anch'io stamattina. Cioè, no, intendevo fisicamente, non l'ora a cui la mettete, cioè fisicamente la sveglia, l'appoggiate accanto al letto in modo da poterla spegnere tipo in un secondo, oppure la posate lontana, perché se così è lontana siete costretti ad alzarvi per svegliarvi, e di conseguenza suona tipo per 2 minuti di fila, un incubo, 2 minuti di fila.
3: Ah, Zippo.
0: Buongiorno.
3: Io prima e seconda sveglia sul comodino.

0: prima si spegne, la seconda si bestemmia. Poi ne ho un'altra che invece è lontana e se suona quella suona nella cacca fino al collo, perché vuol dire che sono in un ritardo spaventoso. Quindi spero di sentirla veramente pochissime volte.
1: Ok, siamo d'accordo.
0: Comunque, sai che giorno è oggi? Venerdì 8 maggio?
1: Sì.
0: Sai cosa vuol dire l'8 di maggio?
1: Cosa vuol dire l'8 di maggio?
0: Che il compleanno di Tananaia oggi. E i miei figli mi hanno detto di non fare niente che possa farli vergognare. E non sarà così.
1: Vuoi che mettiamo una canzone di Tananaia? Adesso sento qua, se è possibile, gli facciamo gli auguri. Va bene, d'accordo. Allora, amici, dov'è che la mettete voi la sveglia? No, no, non l'ora, fisicamente proprio, cioè sul comodino, ce l'avete vicino o ce l'avete lontana? Raccontatemelo al 393 7366 170. Radio.

0: Torniamo fra poco, ci sarà anche la canzone sotto la doccia. Volevo comunicarvi che ho visto ufficialmente la prima zanzara della stagione. Adesso, durante la pubblicità, sarà anche l'ultima per oggi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
9: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
12: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
13: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
12: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
13: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
12: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anche stavate ogni volta che parte sta canzone qua c'è il trenino, no, anche se siamo assolutamente assonnati. Siamo quasi pronti per la canzone sotto la doccia, ma prima volevo sentire ancora un paio di vostri messaggi a proposito di dove teniamo fisicamente la sveglia.
1: Buongiorno Luca, allora la mia sveglia è il cellulare.
0: Sì.
1: E vicino, ce l'ho sul comodino.
0: Vicina, vicina.
1: Ciao.
0: Vicina, vicina.
2: Buongiorno Luca. Io la sveglia ce l'ho sul comodino, ma la uso, non ho mai usato una sveglia.
0: Ma dai!
2: Mi sveglio regolarmente alle 5 meno 10 tutte le mattine, consapevole del fatto che sono povero come una merda. Buongiorno un cazzo.
0: Vabbè, ma quello io l'ho detto sempre, se siamo all'ascolto della radio a quest'ora, è difficile, ma anch'io che ci sto alla radio, è difficile che siamo milionari, ragazzi. Quelli si svegliano con calma, anche se proprio ieri leggevo un trattato sul fatto che alcuni uomini molto importanti, soprattutto della tecnologia, della cosa, sono persone che si svegliano molto presto, alle 5, alle 6, per cominciare a lavorare addirittura prima di far colazione. E vabbè, ragazzi, io sono migliore, noi siamo un po'. Restiamo poveri.
1: Buongiorno! Oggi finalmente ti sento.
0: Ah, meno male!
1: Non posso parlare. Che anche ieri sono alzata presto. Comunque anch'io la mia sveglia è sul comodino.
0: Oh, meno male,
1: solo una volta. Ho ancora la sveglia con la batteria e non potrei mai alzarmi per andare anche a spegnerla. Diventerei ancora più nervosa, credo.
0: È quello che dico.
1: Ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie anch'io. Sarei sempre incazzato se tenessi la sveglia lontana, perché uno deve alzarsi, dice, sai, poi se te la dimentichi in un giorno in cui puoi dormire. No.

l'appuntamento che, al quale tutti ambiscono, l'appuntamento che tutti vogliono, l'appuntamento con la canzone sotto la doccia. E si sa, lo sanno in molti, che il venerdì noi qui a Buongiorno Un Ca, qui a Belle Monella, scegliamo sempre canzoni, diciamo così, un po' complicate, molto divertenti, ma ovviamente un po' fuori dai canoni delle canzoni consuete. Ed è bello perché ogni volta, ogni venerdì, c'è una partecipazione incredibile. Ed allora spero che ciò accada anche stamattina. Come sempre, avrete 2 minuti e mezzo circa di canzone per inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Basta piccolo di questa, ragazzi. Se non sapete cantare un pezzettino, veramente venite così eliminati dagli amici di Buongiorno Ca. No, sto scherzando, ovviamente. Magari qualcuno non può mandare un messaggio perché sta lavorando. Ma attenzione, per qualche minuto ci trasferiamo lì, fra i monti, dove c'è una bambina, dei campi e le caprette che ti fanno ciao! 393 7366 170.

Siete impazziti, cioè, me cacciano, mi licenziano, mi buttano, mi defenestrano.

0: di Heidi.
1: Che vado avanti veloce perché sì sì sì sì sì sì sì non piccola
2: Heidi,
1: benissimo,
2: e se le caprette ti fanno ciao Heidi, e se tu ti buchi tra i monti,
1: non sapevo questa cosa qua, ma va bene, va
2: Heidi,
1: Heidi,
2: le caprette ti fanno ciao Heidi,
1: sì,
2: Heidi,
1: col falsetto anche.
2: Ciao, buongiorno Anca, saluto la mia collega Viola che sta andando al lavoro. Pasqualino ti saluta.
1: Ma molto bene, molto bene.
0: Eri triste la scolcità, ci picchia, qui c'è un mondo fantastico.
1: Sì, sì.
0: Heidi,
1: è così.
0: Candido come te.
1: Io la io.
3: Anche se son piccino, sì, ce l'ho che... come papà. Un palo telegrafico che di fili non ne ha.
1: No.
3: Anche se son piccina, ce l'ho come mamma.
1: Non lo voglio sapere.
3: Una barca vera che ti vela non ne ha. Buongiorno, un campo. Buongiorno Pippo, buon venerdì.
1: Questa me la salvo perché non la conoscevo, giuro, giuro. Sì, sì, va benissimo.
0: Ci picchia, sì, c'è un mondo fantastico.
1: Sì.
0: Heidi, Heidi, tanti come te.
1: Io la io, io la

0: Ok, l'ultimo,
1: Troia,
0: l'ultimo.
1: Le caprette ti guardano.
0: Lo so, ma
1: buongiorno Zippo. Io quando andavo in discoteca la canzone era questa.
0: Sì, già.
1: Buongiorno cara.
0: Ne conosciamo tutti le versioni, diciamo così, un po' alternative. Per fortuna mi è andata bene stamattina. La canzone sotto la doccia torna lunedì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Goccia del venerdì è che si chiedono giustamente se qui c'è della gente normale o se c'è della gente assolutamente fuori di testa. Qui intendo dietro il microfono, cioè noi, se noi della radio siamo normali, siamo pazzi assolutamente. E io dico, ragazzi, sono le 6:30 del mattino, trovatemi altri che fanno cantare la gente alle 6:30 del mattino. E per fortuna noi abbiamo questo popolo meraviglioso di gente che anche stamattina ci ha fatto impazzire con Heidi. Venerdì siamo così, siamo ragazzi, ci divertiamo in maniera un po' strana. Torniamo per un attimo però alle sveglie, perché nella prima parte della nostra giornata ci siamo occupati del dove teniamo la sveglia, non come ora, del dove teniamo la sveglia fisicamente, perché gli espertoni dicono che bisogna tenerla lontana, perché così ci si è costretti ad alzare e non ci si gira dall'altra parte una volta sveglia. Grazie esperto, grazie, avevamo bisogno.
1: Buongiorno.
2: Allora, io sveglia del telefono sul comodino.
0: Beh, come quanti?
2: Ora mi rivolgo agli espertoni
0: Sì, beh, bravo.
2: Se io sono costretta a impostare la sveglia alle 3:45 perché ho... sono povera merda, ho lavoro di merda, mi devo alzare un orario così.
0: Ok.
2: Devo anche alzarmi per andare a spegnerla.
0: Secondo gli espertoni.
2: Non trovo la ciabatta, inciampo sul tappeto, ruzzolo per terra e questo dovrebbe farmi alzare più tranquilla.
0: Ok.
2: Ma vaffanculo! Buongiorno, Unca.
0: Grazie.
2: La sveglia birichina, suonando la mattina, d'accordo col galletto, mi butta giù dal letto.
0: Potremmo usarla come canzone sotto la doccia, chi lo sa?
3: Bella e monella, suona le novità.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: quanta voglia abbiamo di stare insieme tutte le mattine, testimoniata da quello che succede durante la canzone sotto la doccia sempre, ma anche dai tantissimi messaggi che arrivano al 393-7366-170. Poi i messaggi davvero non fanno tutta la trasmissione, eccetera, però siete veramente in tantissimi, anche quando ci c'è qualche evento, qualcosa. Fra l'altro stiamo preparando un bel po' di cose per la stagione primaverile, tarda primaverile estiva, per cui preparatevi perché ci si vedrà sicuramente in giro da qualche parte. Ho tempo ancora per un messaggio, questo.
1: Ciao Bella Morelia, sono Chiara da Montecchio. Io la mia sveglia ce l'ho nel comodino, nel cellulare, perché il cellulare è sempre con me, un pezzo del mio corpo, come
0: un pezzo
1: da brava
0: del tuo corpo.
1: Dipendente dal cellulare.
0: Ok.
1: E quindi è lì, ero un piccoglioni, però cosa vuoi? È un po' una notifica, un po' la sveglia e un po' un vaffanculo.
0: Okay,
1: e così si svolge la mattinata. Buongiorno, ciao, dai che è venerdì, beverdì.
0: Chissà a chi è dedicato il vaffa, però quello sarebbe curioso da sapere. Un attimo soltanto e poi torniamo, ci sarà anche il ritorno di Elisa, beh, come tutti i giorni, no?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, eccoci a un nuovo aggiornamento della viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla A1, dove c'è un chilometro di coda tra bivio e inizio complanare di Piacenza Basso Lodigiano in direzione di Milano a causa di un incident. Il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Coda invece di 4 chilometri fra Sasso Marconi e bivio con la 1 variante di valico per un altro sinistro. In questo caso il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Siamo sulla corsia in direzione di Firenze. Rallentamenti anche sulla A4 tra Dalmine e Trezzo perché il traffico è intenso, per lo stesso motivo ci sono code a tratti fra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla A23 nebbia a banchi tra Pontebba e Tarvisio Nord. Sulla A24 coda fra Portonaccio e bivio con la A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima a causa della viabilità esterna che è in origine. Era l'ultima informazione. Buon viaggio.
5: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: rosellina di maggio.
1: E beh, non esageriamo, anche se le rose le ho stampate sulla maglia.
0: Sì, è vero, oggi sei rosellina anche nella maglia.
1: Sì, allora, sì.
0: Sai che c'ho anche una polo con la rose?
1: Con le rose.
0: Orribile, ma la metterò.
1: Vero, giurami. No, ma aspetta, è quella con le righe e le rose?
0: No, c'ha solo dei fiori, c'è anche le rose.
1: Vabbè, ma una volta
0: ce n'è una anche con i fenicotteri. Se...
1: Sì, quella con i fenicotteri, sì, mi pare che tu l'abbia vista. Quella con le rose non mi sovviene. Ma però guarda, mettila che vediamo di discuterne insieme.
0: Sull'orribile cose che tengo io ogni tanto nell'armadio. Vabbè, attenzione, però non è di moda che parleremo né di dubbi discutibili del sottoscritto, cioè dubbi di gusti discutibili del sottoscritto, ma di una cosa che premia ancora una volta il cibo italiano.
1: Eh sì, parliamo appunto di cibo, parliamo di una specialità che tra l'altro pare che il nome arrivi dal buon Gabriele D'Annunzio ed è il tramezzino.
0: Esatto, ragazzi, a livello internazionale l'emittente americana CNN, che insomma di solito fa informazione seria,
1: anche questo, quella volta che ci danno un primato,
0: ha ricordato che il tramezzino avrebbe origini torinesi, dicono. Non lo so, però c'è questa battaglia con Venezia, no? Di solito. Decreta però la CNN che nonostante tramezzino nasca a Torino, secondo loro, Venezia ha portato questo popolare spuntino da bar a un livello superiore e l'hanno inserito nella classifica dei migliori sandwich del mondo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Anch'io.
1: Tramezzino è buonissimo.
0: Cioè, soprattutto, adesso io vorrei dirti, un tramezzino in questo momento, solo lo so, sono le 7:10.
1: No, ma lo mangerei anch'io. Sì,
0: non tutto da dire, ma lo mangerei. Allora, amici, le altre radio vi domanderanno qual è la brioche perfetta, noi no.
1: Noi vi chiediamo qual è il tramezzino perfetto. Adesso sapete che ne fanno un sacco con i pani, tipo quello ai cereali, quello alla curcuma, ci mettono dentro gli ingredienti più disparati. Sì. Quindi, secondo voi, qual è il tramezzino perfetto? Che gusto deve avere? Sì. Soprattutto tanta maionese, poca maionese.
0: Poi deve essere quello triangolare, deve essere quello rettangolare, deve essere quello arrotolato. Sai che ce ne sono di diversi tipi, vero?
1: Sì, a me piacciono tutti.
0: Sì. Adesso ci ragioniamo anche noi, vi daremo anche il nostro preferito. Allora, il tramezzino perfetto, cosa deve avere dentro? Intanto
1: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sì, stiamo parlando questa mattina di tramezzini. Il tramezzino perfetto, perché la CNN ha detto il tramezzino è sicuramente il sandwich migliore del mondo. E come lo fanno a Venezia, non lo fanno da nessun'altra parte.
1: Esatto, beh, dipende anche lì. Ci sono posti e posti. Io che sto frequentando Venezia in questi giorni, l'altro giorno ho mangiato un tramezzino così.
0: Bisogna saperli fare.
1: Invece
0: è
1: ci sono
0: arte.
1: Dei bacari dove, ragazzi, cioè, al di là dei cicchetti, il tramezzino è fatto.
0: A Padova c'è un posto dove te lo scaldano anche se vuoi.
1: E il tramezzino caldo ci potremmo aprire una discussione sul fatto se sia buono il tramezzino caldo oppure no. Ma insomma, ma cominciamo a capire cosa dicono i nostri ascoltatori.
0: Gusti, allora Tibet scrive porchetta e radicchio, triangolare, okay. Non un tramezzino grande.
1: Ah, ok, non troppo grande, cioè non che assomiglia, che non diventi un panino praticamente.
0: No, che va bene come aperitivo, insomma.
1: Sì, beh, d'altronde il tramezzino dovrebbe essere il cicchettino, no? Così.
0: Beh, a volte io lo prendo per pranzo. Vabbè, asparagi e uova tutta la vita, ovviamente, dice veneziani.
1: Attenzione, attenzione, perché sti torinesi che vogliono prendersi il merito di aver creato il tramezzino. Che fastidio, che fastidio.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Rada Bellemonella. Per me per eccellenza il tramezzino migliore è tondo e uova. E non si discute.
1: Ok,
0: tonno e uova è bello sostanzioso.
1: Stavamo disquisendo qui con Elisa invece sul tonno e cipolline.
0: Beh, io non sono amante di quel tipo di tramezzino lì come gusto. Poi c'è la maionese, che non deve essere troppa, secondo me, in generale nei tramezzini, che comunque dà quel quid in più.
1: Esatto. Scusate amici, ha ragione questo ascoltatore che ci scrive: mi fate schifo tutti e due, un tramezzino a quest'ora. Almeno un paio.
0: Con prosecchino, sì.
1: Beh,
0: no,
1: insomma, magari prosecchino no, però. Scusate, stiamo cercando di leggere il tramezzino migliore del mondo. Abbiamo capito che il veneziano, come dice la CNN, è il migliore, ma cerchiamo di capire il vostro tramezzino perfetto.
0: Il numero è sempre quello: 393-7366-170. Radio Bella Moneta.

0: Cucina culinaria.
1: Esattamente, stiamo parlando di tramezzini e vi stiamo chiedendo qual è il vostro tramezzino perfetto, quello preferito, come deve essere la farcitura, come deve essere il ripieno. E stanno arrivando diversi messaggi interessantissimi. Sentiamo lei che ha avuto un'attività.
2: Bene. Buongiorno cara ragazzuoli.
0: Ciao.
2: Allora, io ho avuto attività di bar e ho lavorato su diverse attività e comunque quando lo facevo nel mio bar io adoravo il tramezzino assolutamente triangolare col pane, però quello un po' più spesso, perché ci sono due spessori, io prendevo quello col pane un po' più spesso, le fette bianco, se vede anche quello alla curcuma e cereali è comunque buono, non tanta maionese altrimenti copre il gusto degli ingredienti dentro, il giusto equilibrio, però io adoravo porchetta e funghi misto bosco con appena appena un po' di bovis sulla porchetta, speciale. E un altro tramezzino un po' più leggero però molto saporito e buono, bresaola, rucola e grana, però sempre non tanta maionese perché sennò mi toglie il gusto degli ingredienti. Ciao, buona giornata.
0: Poi dicevamo adesso, quando andava la canzone di Con la pesce di Martino, che anche fare il tramezzino è un'arte, cioè non è che sia una cosa che uno dice lo faccio senza problema, bisogna imparare a farlo bene.
1: Ma non è facile, no. Ci vuole l'equilibrio,
0: le giuste dosi, le cose, studiare. Cioè io ad esempio potrei propormi come assaggiatore di tramezzino.
1: Buongiorno Anca, il più buon tramezzino che ho mangiato era in una bettola esternamente in cui mi avevano proposto la loro specialità.
0: Sentiamo.
1: Pane leggermente speziato.
0: Ok.
1: Tartar di tonno e sesamo. Salsa yogurt e menta. E insalata croccante. Era spaziale, fatto ovviamente al momento perché la tartar la tenevano nei frighi.
0: No, vabbè, raga, però adesso mi sta veramente venendo. Ci sono gli amici che ci potrebbero portare qualche tramezzino.
1: Beh, se vogliono passare di qua, ben volentieri. sentiamo lui a proposito di tramezzini particolari.
0: Dai, sentiamone uno.
3: Ciao ragazzi, ciao. Gian Pietro Fossalta di Piave. Dire qual è il tramezzino più buono al mondo è difficile perché i gusti sono gusti. Dire che quelli veneziani sono i migliori al mondo è indubbio, perché siamo bravissimi a fare i tramezzini. Per me quello estivo, però, quindi si mangia in estate, più buono, più stizioso è melone, brie e rucola. È spaziale, soprattutto quando fa caldo. Ciao.
1: Buono, dai, melone, brie e rucola vorrei provarlo.
0: Non possiamo mettere quattro canzoni che vado a prendermene uno?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siamo noi, sempre noi. A furia di parlare di tramezzini, ragazzi, abbiamo fatto venire la fame a mezza Italia stamattina.
1: C'ho fame anch'io. C'è chi scrive: ma l'intramontabile prosciutto e funghi triangolare, ma è sempre buono.
0: No,
1: il prosciutto
0: e funghi è un grande classico, è un grande, cioè, ci sono dei classici, no, nel tramezzino. Prosciutto e funghi è uno di quelli, presumibilmente. Però stiamo anche così cercando di capire quali possono essere delle specialità un po' particolari, come quello con la tartare, di cui ci ha parlato l'ascoltatore prima. Mi ha fatto venire voglia di andare lì. Dici
1: di
0: dove
1: provare,
0: sei andato, che io voglio provare assolutamente questo posto.
1: Abbiamo anche dei messaggi che si lamentano perché sono aumentati di molto anche i
0: vabbè,
1: e quello è vero, è una nota dolente. Però oggi vogliamo buttarla sulla tranquillità,
0: sì,
1: cioè vogliamo essere carini, buoni e soprattutto vogliamo farvi venire l'acquolina in bocca. Qual è il vostro tramezzino dei sogni?
0: Quello che proprio vi ha fatto impazzire.
1: Sì.
0: Torniamo fra un attimo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow.
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio.
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
15: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
14: L'ha applicato da sola?
15: Ma certo, pennello, polso e voilà!
14: L'allievo che supera il maestro!
16: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
20: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
22: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
23: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
22: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
25: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
26: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: stamattina abbiamo avuto fame, abbiamo letto questa notizia, sì, che la CNN, niente poco di meno, ha giudicato il tramezzino uno dei sandwich migliori del mondo. Attenzione, cioè non è poco, considerate quanto è grande il mondo e quante specialità ci sono in giro. Il sandwich direi che è una cosa che si mangia ovunque, con varie cose, magari in Cina lo mangiano con i grilli.
1: Oh mamma mia.
0: Con i ragni.
1: Non lo so, però il tramezzino è una specialità nostra.
0: Che ne so, mozzarella e larva di lumaca.
1: Ma santo cielo, però adesso non è che devi rovinare tutto. Sentiamo i nostri ascoltatori, qual è il tramezzino?
0: Cioè, ogni paese che vai, usanze che trovi.
1: Sì, sì, beh, per carità, se vuoi mettere le lumache nel tramezzino, ben venga.
2: Buongiorno, Unca. Il tramezzino più buono è ovviamente speck, rucola e grana.
1: Buono,
0: mamma mia, ok, buono. Super classico, va bene. Siamo sul super classico, sono d'accordo con te, è uno dei più buoni in assoluto.
1: Tramezzino buono, triangolare ma anche quadrato, salsa tonnata fatta da me, scrive questa ascoltatrice, sì, sì. Cotto, pomodoro, insalata e ancora maionese.
0: A lei mi sa che la maionese piace, però, perché la salsa tonnata c'ha già la maionese dentro, sì, e ancora maionese. Qui eccediamo un po' con i grassi,
1: No, lei dice pasto completo, carboidrati, proteine, fibre e grassi.
0: E con due spalmate di maionese, però deve essere buonissimo.
1: Beh, però scusa, quando tu metti adesso chi fa i tramezzini, sì, perché io non è che li faccio, li mangio e basta.
0: Io li ho fatti una volta.
1: Sì, anch'io li ho fatti, sì, una volta a casa, però
0: terribili, dici.
1: No, era
0: e allora perché?
1: Ma non è una cosa che faccio abitualmente, in quel senso.
0: Potresti farlo qui.
1: Sì.
0: tutte le mattine vieni e ci fai i tramezzini, ok.
1: Però la maionese io la metto da una parte e anche dall'altra. Poi quando chiude è chiaro che la maionese c'è da entrambi i lati.
0: Ok, ma deve essere un velo.
1: Sì, beh, non è che adesso metto un barattolo. Adesso chi ha i bar, chi ha le attività la mattina presto, si alza, fa i tramezzini, prepara tutte queste cose, ci dica la ricetta giusta, no,
0: sì,
1: per fare il tramezzino.
0: Sai che secondo me però è ancora presto, anche per gli amici dei bar credo che sia ancora presto per...
1: Secondo me no.
0: No, secondo me
1: no, perché c'è chi si prende...
0: Ma adesso sono ancora con le brioche.
1: Sì, ma c'è
0: lì,
1: chi si prende la brioche e chi si prende magari anche il tramezzino così per merenda.
0: Cioè, ad esempio c'era un bar dove andavo io di solito, a volte è finita la radio, a prendere un tramezzino, mi dicevano no, guarda, è ancora presto per il tramezzino. Io mi sarei mangiato una pasta asciutta, sì, dire, però alle 10:30 per loro era ancora presto per il tramezzino.
1: Diteci voi.
3: Radio Bella e Monella.

0: neanche per i tramezzini, no, per no. alcuni bar. Eh no, no, ce lo conferma anche lei.
1: Zanunca, mi è capitato anche a me su qualche bar che se chiede alle 8 di mattina il tramezzino ti dicono che è ancora presto o il tosto. Io voglio capire perché se una persona deve essere costretta a prendere la brioche o solo il succo, perché i bar non tutti fanno il tosto e il tramezzino alle 8 di mattina.
2: Polacci, adesso io spendo...
0: No, lei farebbe una colazione salata.
2: Lo so, ma io spendo due parole a favore anche dei baristi. Polacci, c'hanno le brioche a fare colazione e altre cose, non è che hanno tempo per fare già tutto. Altri ci stanno già mandando, guarda, ci sono baristi, uova e asparagi in preparazione, questi già pronti, invece da altre parti.
0: Sì, perché secondo me c'è chi se li prende, se li porta al lavoro e se lo mangia, non so, a metà mattina.
2: Sì, sì, questi sono quelli rotondi, li vedo cicciotti.
0: Belli ripieni. Sentiamo lui.
3: Buongiorno. Tramezzino alla carbonara, riscaldato appena prima di essere servito. Buonissimo.
0: Okay. Ecco, anche qui potremmo aprire una
2: diatriba. Carbonara cosa c'ha? Uova,
0: bacon.
2: Uova, bacon.
0: E basta. Maionese, chiaramente.
2: Sì, ok,
0: sì,
2: d'accordo.
0: Queste cose qui.
2: Però la maionese riscaldata no.
0: Invece si fa. Dici. Cioè, c'è quel posto, a me viene in mente perché l'ho mangiato solo lì, a Padova, dove ti riscaldano il tramezzino. Dentro, okay, io suppongo che ci sia la maionese o no?
2: Non lo so, tu adesso mi spieghi dov'è.
0: Io in centro.
2: E io domani ci vado.
0: No, tramezzino riscaldato, apriamo questa cosa qui. Sì oppure no?
2: Secondo me no. No,
0: io sono per il no, ma ti dico che era buono. L'ho mangiato, era buono.
2: Mamma mia.

0: vedo l'ora che finisca quest'ora di trasmissione, Elisa.
1: Perché?
0: Cioè, perché ho fame, basta, dobbiamo parlare di qualcosa d'altro, per favore. Speriamo di avere altri argomenti interessanti per il proseguo, perché ho fame.
1: Senti qua un messaggio.
0: Voglio sentire, sì.
2: I miei tramezzini preferiti li fa una mia parente e solo per me fa salsa, maionese e erba cipollina, porchetta e olivetta giasche. Una favola, tipo 4-5. E poi per chiudere in bellezza mi fa il tramezzino dolce con crema di mascarpone e Nutella e la frutta secca a pezzettini, possibilmente glassata al miele.
1: Ah, però!
0: Alla faccia!
2: Oddio che fame! Qualcuno in centro a Treviso viene a pagarmi un tramezzino. Che fame!
1: Anche Castelfranco! Senti lei!
3: Buongiorno Unca, da Jessica. Il più buono che ho mangiato è stato radicchio e stracchino.
1: Okay.
3: Delicato. Poi c'ha una bella dose di verdura dentro, quindi sì, anche equilibrato, formaggio, verdura e carboidrati del pane.
0: Adesso.
3: Buonissimo.
1: Adesso. Però non ha la maionese, dai,
0: adesso.
1: Il pane, stracchino e radicchio ci può stare.
0: Adesso, dai, adesso, no. Cioè, il tramezzino è una cosa con cui si pecca. Non è
1: però nel suo caso.
0: Sì.
1: Nel suo caso no, dai.
0: Quasi.
1: Beh, lo stracchino non è che sia tutto sto formaggio grassissimo. Poi se vuoi quella versione light.
0: Okay, va bene, quella non sa di niente.
1: Ma non sa di niente,
0: la roba light non sa quasi di niente.
1: Ma lo stracchino light ci può stare.
0: Ma insomma, attenzione, non sa di niente.
1: Ma non è vero. Comunque il suo è un tramezzino.
0: Il suo, sì, dai. Cioè, glielo passiamo.
1: Ci sono alcuni, quello con le nocciole glassate, la Nutella e la mascarpone non è proprio light.
0: Eccoci qua alla classifica dei quattro segni che oggi che questo fine settimana
1: Quarta posizione per lo Scorpione.
0: Non fermarti davanti all'istanza, lascia che il desiderio guidi i tuoi spostamenti.
1: Terzo posto, Acquario.
0: Preparati a giocare con fantasia audaci, sorprendendo chi ti accompagna senza vergogna. Già me la vedo vestito da poliziotto, lui o da Batman.
1: Ma da Batman
0: sull'armadio.
1: Secondo posto per la Bilancia.
0: Oh, là! Proprio sarà un weekend di passione, guarda, te l'assicuro. Tu sai accendere la passione con gesti inattesi, come carezze improvvisi o sussurri maliziosi.
1: E al primo posto, Sagittario.
0: Lasciati trasportare dalla chimica del momento, tra carezze e sguardi che parlano più delle parole.
4: Radio Bella e Monella. Tutto

0: male, meno male, meno male, meno male, meno male.
1: Sì, siamo arrivati alla fine di quest'ora, però io chiuderei con questo messaggio scritto. Non siamo riusciti a mettere tutti i messaggi. Vabbè, c'è chi al posto della maionese usa il Philadelphia, o comunque un formaggio spalmabile, ci può stare.
0: Tra il patè d'olive userei io.
1: Patè d'olive.
0: Sì, buono.
1: Vabbè, ci può stare. C'è chi lo fa anche con il pesto, per esempio. Insomma, ci sono un sacco di ricette. Tramezzini, comunque, ci scrive Christopher, se ne mangiano sempre due.
0: Sì.
1: Uno con gusti un po' più decisi, tipo tonno e uova. L'altro deve essere sempre un prosciutto e funghi che sgrassa.
0: Che sgrassa.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: HIT Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 8 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Federica De Boni. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico, in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
11: Da Carrefour, 96 ore scontate.
12: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19€ a letto. Pasta Rummo, 1 kg a 1,29€. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
13: Carrefour. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail:
16: spritz al tramonto.
15: Colazione:
16: cappuccino vista mare.
15: Estate:
16: crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: almeno per oggi basta, non ne
1: sì,
0: voglio.
1: Io ho fame.
0: Sì, fa finta
1: che
0: di niente.
1: Che sia una brioche, che sia un tramezzino, io c'ho fame.
0: Sì, zen, Elisa, diventa respiriana.
1: Respiriana?
0: Sì, respiriana. Ci sono coloro che si nutrono di respiro.
1: Beh, anche quelli che fanno digiuno intermittente, che stanno tipo 13 ore, 14 ore, senza sì. mangiare. Ma non riuscirei mai.
0: No, neanch'io credo.
1: Se vuoi vedermi nervosa, cattiva, isterica, non darmi da mangiare, no? Io devo mangiare qualcosa.
0: Ma oggi porto una notizia ai nostri ascoltatori che sicuramente cambierà la loro giornata, cambierà la loro, il loro fine settimana, cambierà la loro settimana, cambierà il loro mese, cambierà il loro anno, cambierà la loro vita!
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Perché parliamo di alcuni esperti. Gli esperti dell'American Psychological Association affermano che per vivere bene bisogna fare almeno una vacanza ogni 2 mesi.
0: Hanno ragione.
1: Ma sì che hanno ragione.
0: Hanno
1: il problema
0: ragione.
1: È che loro non considerano gli stipendi.
0: Hanno ragione, cioè sì. Per recuperare adeguatamente lo stress da lavoro, gli scienziatoni dicono che dovremmo fare almeno una vacanza in 2 mesi. Attenzione, stiamo parlando di una vacanza di 6 mesi, eh?
1: No, il weekend, la vacanza breve, quella notte fuori sabato domenica o venerdì sabato domenica, ogni 2 mesi per ristorarsi, per ritrovare se stessi, per ritrovare anche magari il benessere di coppia o di famiglia. Questo aiuta a diminuire l'ansia, a diminuire la stanchezza, a diminuire i problemi di sonno, però non dovete rispondere alle mail da capo o magari portarvi il telefonino e essere sempre disponibili, perché altrimenti non staccate nemmeno
0: la mente. Perché il problema è quello, molti di noi si fanno anche il weekend, magari dicono guarda prendo 3 giorni, parto giovedì, faccio venerdì, sabato, domenica, però continuano a lavorare anche se siamo da qualche parte, lavoriamo sulle mail anche sotto l'ombrellone, sei su WhatsApp e rispondi ai messaggi. A me succede ad esempio.
1: Certo.
0: Cioè a me succede soprattutto la prima settimana d'estate, quando vado via d'estate, la prima settimana continuano ad arrivarmi delle mail, continuano ad arrivarmi dei messaggi, io continuo a rispondere, per cui la prima settimana per me non è vacanza, dovrò farne una in più.
1: Ah beh, fai quello che vuoi, guarda, ti accavalli con un'altra nostra collega, se ne prendi con Monica, se ne prendi una in più e
0: no,
1: rimango su.
0: No, no, ne prendo una prima.
1: Ah sì, una prima. Vedi tu quello che vuoi fare, chi sono io per dirti di non andare in vacanza?
0: No, no, cioè, ma guarda, questa storia del dire stacco completamente e lavorare invece anche durante i weekend o le vacanze è una cosa che secondo me danneggia moltissimo le persone.
1: Sì.
0: Cioè torni il lunedì che sei sfuso più di prima.
1: Quindi consiglio di Buongiorno un ca,
0: sì.
1: Quando arriva il fine settimana,
0: sì.
1: Quando terminate di lavorare, che andiate in vacanza o non andiate in vacanza, c'è il famoso diritto
0: staccate,
1: alla disconnessione,
0: staccate.
1: Giusto? Staccate da tutto e tutti.
0: Dillo al capo, dillo al capo, dillo al capo.
1: Adesso, a parte alcuni lavori
0: sì.
1: che dove c'è la reperibilità, eccetera, è una questione anche di rispetto della persona. Una volta che non c'era internet, non c'erano le mail,
0: se
1: che poi avevi sul
0: trovavano.
1: Telefono, che non c'era WhatsApp.
0: È vero. Dillo al capo, dillo al capo, dillo!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Stavo pensando che anche questa canzone comincia a essere vecchia. Cioè, a 12 anni.
1: 2014.
0: Ah, 12 anni, porca miseria. Penso ci sono dei ragazzi che non l'avevano mai sentita.
1: No, non penso. Oh, questo va un sacco comunque.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Stiamo parlando proprio di questo studio che è stato fatto dagli americani, che ci dice che ogni due mesi bisognerebbe fare un po' di vacanza.
0: Attenzione, non è che serve andare alle Maldive, non è che serve andare alle Seychelles, non è che dovete andare necessariamente a Cortina, da un pezzo, oppure che ne so, a Bali. No, basta veramente un weekend fuori porta.
1: Sai cosa non siamo più capaci di fare? Annoiarci.
0: Io sì, mi annoio, sì. Sì, sì, a me succede. Anche se, soprattutto negli ultimi tempi, quando ho i momenti liberi, sai quei momenti in cui non hai niente da fare? Adesso non so se è una cosa che coinvolge tutti quanti o se riguarda solo me. Quando non ho niente da fare, invece che annoiarmi oppure dire ok, leggo un libro, faccio qualcosa, mi sento in colpa.
1: Certo, non siamo più in grado di annoiarci, come stavo dicendo io.
0: Sono lì, sì, sono lì e dico, oddio, ma non ho niente da fare, oddio, ma no, e alle volte succede che mi trovo qualcosa da fare, che magari non è urgentissimo, ma per cui finisci col lavorare 12-13 ore al giorno.
1: Perché siamo immersi, no? Nella vita lavorativa, nella routine e nel fatto che la società ci dice sempre lavora, e quindi non sappiamo.
0: E se non fai, per lavoro, fai a casa, magari dici, oddio. Ma dovevo cambiare quel lampadario, ma dovevo tagliare l'erba in giardino, varrebbe la pena veramente alle volte fermarsi,
1: oziare,
0: star lì sul divano.
1: Ozia,
0: che bella parola.
1: Oziare per i romani era sacrosanto, no? Durante la giornata.
0: Anche adesso, basta andare al Parlamento un attimo. Radio Bella e Molesta.

0: siamo entrati in un discorso molto interessante, quello del burnout.
1: Sì.
0: Cioè il fatto di lavorare talmente tanto da essere un po' cotti, come si suol dire, per dirlo in italiano.
1: Ma perché vogliamo tutti subito, gli altri vogliono tutti subito da noi, quindi siamo sempre reperibili, sempre sul pezzo, dobbiamo sempre rispondere perché altrimenti ci viene l'ansia che le cose non vengano fatte e non sappiamo annoiarci.
0: È veramente diventato difficile. Io consideravo che negli ultimi veramente 10-15 anni la frenesia della vita è diventata impressionante proprio a causa un po' della tecnologia, del fatto che siamo raggiungibili comunque, ovunque, dovunque, perdunque, a qualsiasi ora del giorno, della notte. Cioè una volta andavi in montagna, che ne so, non avevi il telefono, per quel giorno non eri raggiungibile, cioè andavi in montagna a camminare, tornavi la sera a casa, se volevi uno ti chiamava sul fisso.
1: E poi, come dicevi tu, quando magari ti siedi sul divano, quando ti siedi e non sai che cosa fare o stai guardando la TV, a volte ti senti in colpa.
0: Sì, no, ma a me succede.
1: Perché non stai facendo una cosa di
0: lavoro.
1: A
0: me succede, ma mi sto imponendo, adesso sto facendo un lavoro mentale su me stesso, sto dicendo no, non devi fare così, fregatene, riposa, stai tranquillo, te l'ho detto che passate queste 2 settimane che io piuttosto... Io voglio passare 3 giorni senza far niente.
1: Vabbè. Senti lei.
0: Sento.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Pensavo sì al mio divano. Fate conto che i miei figli, quando mi vedono seduta, quel sbaglio di 5 minuti che faccio quando mi siedo, mi dicono: mamma, ma stai male?
0: Ecco, capito?
2: Ecco.
1: No. Questo è il problema.
0: Ragazzi, non dobbiamo fare più così. Godiamoci il nostro divano.
1: Sì, sai quando lo diciamo? Quando magari, adesso no, apro e chiudo parentesi. Sì. Quando vediamo una persona, magari anche cara o giovane, che viene a mancare, allora diciamo: no, dobbiamo rivedere le nostre priorità, le nostre cose. Dobbiamo rallentare, dedicare del tempo a noi
0: stessi.
1: E dopo sono solo parole perché vieni immerso nella routine.
0: Ma secondo me siamo noi oppure i ragazzi, invece quelli giovani, questa cosa qua la stanno riscoprendo? Perché io ho questa sensazione.
1: Non lo so, genitori,
0: ditecelo.

0: canzone ci sta, dice buona domenica, venerdì, dai, ci sta.
1: Sì, buon weekend anche. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo, anche perché oggi c'è il rumorazzo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-7366-55 0423-7366-55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quanto mi piace questa canzone di Madame Marrakesh. Sono le 8:37 minuti, questa è Bella Bonella, siete sempre con Buongiorno Cava e sapete che in questa ora cerchiamo sempre di affrontare delle tematiche interessanti, non solo ed esclusivamente per discuterne insieme a voi, ma anche proprio per approfondire in qualche maniera delle notizie e delle curiosità che troviamo in giro. Oggi questa storia ad esempio degli esperti che dicono che bisognerebbe fare una vacanza ogni 2 mesi. C'è anche chi dice che i datori di lavoro fanno fatica a dare le ferie ogni 2 mesi.
1: No, ma basta il weekend.
0: Sì,
1: tipo
0: sì.
1: Ma sabato, domenica, o se sei a casa il lunedì e lavori il sabato, domenica, lunedì.
0: Cioè, non è che devi fare la ferie una settimana ogni 2 mesi, basta pochino. Però stavo ragionando che gli stessi esperti dicono, per cui se dovete chiedere magari un weekend, un giorno di vacanza, dicono che fare questi periodi, questi distacchi, migliorano creatività, produttività e benessere a lungo termine.
1: Quindi anche il datore di lavoro ne giova.
0: Esatto, ma sai che ci sono delle aziende, le aziende
1: del nord Europa?
0: Del nord Europa, ma anche americane, soprattutto quelle sì. della tecnologia, che ad esempio non obbligano le persone ad andare a lavorare.
1: Cioè possono fare smart working.
0: Lavori a progetto.
1: Sì, sì, no, cioè, ci sono anche aziende italiane che fanno in questa maniera.
0: Tu hai un tot di tempo per portare a termine un progetto. Dici, ok, questo progetto devi portarlo a termine in, che ne so, 2 settimane. Ok? Che tu magari un giorno vai a lavorare e 2 giorni no. Però quel giorno in cui lavori sei 100 volte più produttivo che non nei giorni in cui magari hai qualche problema o qualcosa. Io lo trovo per determinati settori, ovvio che in fabbrica non lo puoi fare perché lì c'è una catena.
1: Neanche in ospedale,
0: da tante altre parti.
1: O a scuola, no?
0: Esatto, però in alcune aziende secondo me si potrebbe provare a realizzare un sistema di questo genere.
1: Cioè nessuno ha il cartellino, si gestisce. E è come l'università, tu hai l'esame,
0: esatto.
1: Magari non hai l'obbligo di frequenza, sai che devi arrivare a quell'obiettivo lì, fare quella cosa lì, hai tot mesi, tot tempo per realizzarla, non importa se un giorno non studi.
0: No, infatti, esatto.
1: A discrezione della persona.
0: Cioè, ad esempio, noi potremmo venire a fare la trasmissione un giorno sì e 2 no.
1: Guarda, sei tu che stai già pensando a sta cosa
0: non
1: qui.
0: Non è vero! Radio Bella Molesta.

0: il rumorazzo.
1: Ecco qui, siamo pronti per mettervi alla prova anche in questo venerdì.
2: È venerdì e quindi coloro che vinceranno, che riusciranno ad azzeccare il nostro rumorazzo misterioso, saranno premiati dalla gloria eterna per tutto il fine settimana.
1: E la giornata il premione.
2: Più... Sì. Gloria, pensate a questa gloria eterna che vi accompagna in tutto ciò che fate, nel lavoro, nella vita amorosa, nello shopping,
1: nella salute, in tutto,
2: in ricchezza, in povertà,
1: eccetera. Sacco di fortuna per voi.
2: Noi
1: allora vi facciamo sentire come sempre un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare che cos'è.
2: Esatto, oggi è piuttosto facile,
1: piuttosto fastidioso.
2: Molto fastidioso, ma piuttosto facile. Sentiamo. C'è Lisa che si è tolta le cuffie, non lo vuole sentire. 393-7366-170.
1: Per fortuna è finito.
2: 6-6-1-7-0, ti puoi rimettere le cuffie e puoi riascoltare. Dateci il rumorazzo della settimana.
1: Di che cosa si tratta? Ditecelo voi. Il rumorazzo.

0: chissà, sì, sì, chissà sì. Come sarà
1: no,
0: andata.
1: No, è andata bene perché sono bravi, sono sempre sul pezzo i nostri ascoltatori, quindi un sacco di gente che per questo fine settimana godrà della gloria eterna.
0: Mamma mia, che roba, che roba, dovete approfittare. Allora, chi ha scritto il maiale che mangia? No, no, però no, non era il maiale che mangiava, anche se effettivamente... Beh, insomma, c'è uno che... Vabbè, insomma, vabbè.
1: E anche il rubinetto che gocciola.
0: No,
1: però.
0: Rubinetto che gocciola, no, mannaggia, non era quello giusto.
1: Allora, lui si è avvicinato molto, però ce l'ha con te.
2: Perché? Buongiorno, ca. Il rumorazzo, secondo me, è Paolo Zippo che pacciola una caramella. Che schifo!
0: Ma perché? Ma non faccio così! Ma guarda, Elisa mi offre tutti i giorni la caramellina.
1: Oggi no, ma...
0: E non ho, non faccio quelle robe là. Sono una personcina educata. Io
1: la gomma, qualcuno che mangia con la bocca aperta la gomma da masticare,
0: vai
1: sta masticando una gomma, qualcuno sì. Che mastica una chewing gum a bocca aperta,
0: che un po' è strano, guarda, cioè, ti è mai capitato qualcuno che lo fa? A me sì, ed è imbarazzante perché non sai dove guardare.
1: Ma in generale, guarda, che sia la gomma da masticare che sia qualsiasi altra cosa, quando uno mastica e con la bocca aperta e fa quel rumore lì che fastidio. Così. Allora, tutti coloro che hanno risposto in questa maniera, cioè sta masticando una chewing gum, sì. Sta masticando una gomma da masticare, eccetera, è meritevole della gloria eterna.
0: C'è anche chi ha scritto il rumorazzo è mio marito. Io adesso no.
1: Ma come fai a starci ancora insieme? Io l'avrei già lasciato.
3: Radio Bella e Monella.

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Azione!
2: Abbiamo finito. A proposito di azione, l'azione di Buongiorno Unca finisce per questa settimana, ma...
1: Beh, c'è la prossima settimana.
2: Sì.
1: Io rimango, c'è Monica, ci sono un sacco di altre trasmissioni. Tra l'altro, sì. Alvise, vuoi fare un saluto?
3: Ciao!
1: No, devi dire buongiorno Unca, scusa.
3: Buongiorno
1: le basi.
3: Buongiorno
1: Unca! Oh, perlomeno. Cioè, non si perdono le buone abitudini.
2: Esatto, assolutamente. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ritorno lunedì mattina alle 6.
1: Sei sicuro di non voler andare in vacanza, visto che paventavi la voglia di andare in vacanza subito e tutte queste cose?
2: Adesso
1: qui,
2: se tu vuoi lavorare la prossima settimana da sola, non chiedere, io ti accontento, ciao.
1: Ciao.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
10: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: 9 in punto.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. Tennis, il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti, ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Bella e Monella.

0: Radio Belle Monella, buongiorno, buon venerdì 8 di maggio, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica.
0: Oggi parleremo della festa della mamma che arriva in quel di domenica, cose
1: sì,
0: importanti.
1: Evidente. Festa della mamma, la mamma è sempre la mamma, lo sappiamo, ed è una figura importantissima. Quindi oggi al 393-7366-170 giochiamo facile, vi chiediamo di raccontarci la qualità che invidiate o comunque che apprezzate di più di vostra madre.
0: Proprio facile così, raccontatecela, sceglietene una sola, non cominciate con tutta la descrizione. Una cosa sola che invidiate alla vostra mamma o che ammirate della vostra mamma, e poi cantateci anche la canzone che fa.

0: Gioia con Chiamo io, chiami tu. Stamattina Belle Monella si parla di mamme. Una qualità della vostra mamma che ci volete raccontare qual è?
1: Sara da Oderzo dice: della mia mamma amo che sa esserci sempre, forse anche troppo. Lei c'è in ogni situazione.
0: Ecco, questa volta è una cosa bella, il bene e il male, in qualche volta è anche questo. Raccontateci qual è una qualità della vostra mamma, ma cantateci anche la vostra canzone che fa.
1: C'è una canzone che vi frulla per la testa, c'è una canzone che volete ascoltare assolutamente, allora è il vostro momento al 393-7366-170. Mandate un bel messaggio audio in cui cantate un pezzettino della canzone italiana che volete ascoltare.
2: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
3: Yeah. Let me see you dance, man.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Radio Bella Monella, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi in questa mattinata. Stiamo parlando di mamme. Una qualità della vostra mamma, qual è? Una sola, non tutte, perché c'è gente che fa dei racconti incredibili, ma solo una cosa, basta una cosa.
1: Chiara dice che è comprensiva, quindi è un po' quella che mette d'accordo tutti quanti, che cerca di andare incontro alle esigenze delle persone, quindi è una buona qualità questa.
0: C'è anche Elisabetta che dice: ciao ragazzi, la mia mamma è molto organizzata, per qualsiasi roba lei sa dove sono le carte, sa chi chiamare, sa dove andare, ha già sistemato tutto per tutte le cose che deve fare, bravissima.
1: Sì.
0: È una di quelle che vorresti avere come segretaria. Come
1: esatto, esatto. La mamma che c'è sempre. Allora, una qualità della vostra mamma, raccontatecela al 393-7366-177.
2: La canzone che fa
0: le cose che deve fare, bravissima.
1: Sì.
0: È una di quelle che vorresti avere come segretaria. Come
1: esatto, esatto. La mamma che c'è sempre. Allora, una qualità della vostra mamma, raccontatecela al 393-7366-177.
2: La canzone che fa
3: così,

0: Gazzelle con Destri su Radio Belle Monella, tutte da cantare. Elisa Nadea e Monica Morgan con voi, come sempre a quest'ora stiamo insieme.
1: Stiamo parlando di qualità della vostra mamma, però ci sono delle mamme e mamme, diciamo
0: del
1: così.
0: Bene e del male.
1: Bene e del male. Io non salverei nessuna qualità o dote della mia mamma, da lei però ho capito che da mamma non ho voluto e non voglio e non vorrò mai essere come lei.
0: Quindi anche questo alla fine forse è stato un insegnamento, dice la nostra ascoltatrice. Insomma, questa è la mia opinione. La vostra qual è?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa in tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali
13: e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio.
17: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
18: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
17: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
18: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
17: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
19: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
20: Deve essere mirata sulla tua zona.
19: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
20: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
19: Ma bravi! Avete studiato?
20: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
19: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
21: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
22: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
24: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
23: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
24: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un po' così zucchero la fila laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: perché noi oggi è venerdì, lo sentiamo il weekend,
1: capito? La musica italiana tutta da ballare.
2: E sarà un weekend speciale perché c'è di mezzo la festa della mamma che sarà domenica, e quindi vi stiamo chiedendo di raccontarci con una qualità la vostra mamma. Per esempio, Cristina dice: mia mamma era molto selettiva, cioè diceva subito e capiva subito se la persona era affidabile oppure no.
0: Vedi Cristina, beh, guarda, cioè, che le mamme... nel dubbio dici: aspetta che porto mia mamma qua che capiamo se tu vai bene o no.
2: Ma ci vedono lungo.
0: Tante volte sì.
2: L'esperienza.
0: L'esperienza, poi sai, gli anni di vita in più contano, poi a volte per proteggere tuo figlio tu attivi dei radar extra che non hai tu nella vita, no? Però funziona così. Una qualità della vostra mamma qual è?
3: 393 73 66 170 e

0: raccontateci qual è.
1: Beh, la fortuna di avere una mamma, dice Sonia, molto premurosa. Quando hai bisogno, lei c'è sempre.
0: Vedi che bello.
1: Poi mia mamma ha fatto anche da padre, scrive Rossana, per cui severa ma anche protettiva. Viva le mamme, scrive.
0: Anche le vostre, viva tutte le mamme. Assolutamente. Tra l'altro ci fanno presente che in realtà la festa della mamma sarebbe l'8 maggio, sì, quindi oggi. Ma per convenzione si festeggia la domenica di maggio più vicina all'8.
1: Esatto.
0: Di solito è intorno al 10, insomma, più o meno. Raccontateci una qualità della vostra mamma.
2: Salvati questo numero 393

0: Negramaro con Meraviglioso su Radio Belle Monella. Allora, una caratteristica della vostra mamma, com'è?
1: Mia madre era una specie di sergente militare, rigida alle regole, all'ordine e a tutto il resto, ma mi ha reso autosufficiente fin da molto piccola e alla fine devo ringraziarla. Forse dice un po' troppo fissata con l'ordine, ma meglio così che vivere a casa oppure nell'ambiente lavorativo nel caos o disordine.
0: Vabbè, lì sono cose che però poi ti vengono utili per il resto della vita, no?
1: Eh sì.
0: Abbiamo gli ultimissimi minuti.
1: Qual è una qualità della vostra mamma?
2: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: necessario.
1: Fedez e Marco Masini con Male necessario. Siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Sì, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano, alle mamme. Ciao Eli, io resto, tu vai?
1: Eh sì, cosa
2: a domani
1: vuoi che
2: sei qua?
1: Sarebbe molto bello, ma no.
2: Aperitivo domani sera?
1: Beh, domani come sempre a partire dalle ore 19 aperitivo all'italiana.
2: Quindi a domani con la Eli, io resto, ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
9: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
9: Delex.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella.

0: più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Due 17enni sono stati arrestati a Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due, usciti da una scuola, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i soldi che aveva con sé.
6: Mare è sinonimo di estate. Le analisi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente confermano un quadro molto positivo per la qualità delle acque italiane. Tra le regioni con i risultati migliori figurano Veneto ed Emilia-Romagna, poi Lazio, Puglia e Calabria. La Sardegna guida la classifica nazionale con il 98% di località balneari con il mare eccellente.
5: Venezia si prepara a vivere una giornata di grande festa. Domani, per celebrare la promozione in Serie A, ci sarà il corteo acqueo nel cuore della laguna. La partenza è prevista da Piazzale Roma alle 16. Da lì il gruppo solcherà le acque del Canal Grande per arrivare a Piazza San Marco.
6: Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma in crescita. L'offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024. Lo indica la quinta edizione dell'Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da immobiliare.it Insights. Al solo nord-est va il 22,3% dell'offerta complessiva.
5: Questa era anche l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento tra un'ora. Grazie per averci seguiti.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

De Lisa con Ricordi, ancora ben collegati, buon venerdì, Radio Bella e Monella, Monica Morgan con voi anche stamattina. Tra poco guardiamo le notizie di oggi, si parlerà di vacanze, poi giocheremo con il vero o falso, c'è anche la canzone che fa, quindi cantateci già un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare questa mattina, ce ne mandate un pezzetto in un vocale, una bella canzone italiana che ancora non avete sentito, che avete voglia di ascoltare, che magari da un po' non sentite su Bella e Monella, che volete dedicare a qualcuno, fate voi, questo è il momento in cui mandare il vostro messaggio, quindi cantatemene un pezzetto e mandatemelo via WhatsApp o via Telegram al 393 7366 170.

0: Cenera con My Love su Radio Belle Monella. Si parla di vacanze in questo venerdì, insomma ci sta anche, no? Che diamo un occhio alle vacanze, anche se non arriveranno a breve, però comunque cominciamo magari già a organizzarci. È uscito un articolo che ci racconta come il campeggio negli ultimi anni sia diventato, da soluzione economica per le vacanze, un vero e proprio stile di vita, di viaggio che tante persone amano e che tante persone praticano, no? È diventato ormai una scelta consapevole, la voglia di essere liberi, a contatto con la natura. Abbiamo detto più volte quanto faccia bene stare anche in mezzo al bosco mezz'ora, no? Stare fuori all'aperto più tempo possibile, fare dello sport, delle passeggiate, vivere proprio a contatto con la natura. Hanno fatto un articolo stamattina, hanno raccolto i dati da Eurostat che ha confermato questa trasformazione. Il numero delle notti trascorse nei camping continua a crescere, proprio questo è un segno importante di cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori. Quando, dove, quante notti, qual è la nazione che fa più notti in campeggio? Tra poco ve lo raccontiamo, mandateci intanto la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, campeggio che va alla grande di tutti i tipi, per cui tende, roulotte, camper, insomma si parla di campeggio in generale. Qual è il periodo dove si usa di più in Europa campeggiare? Logicamente nella stagione calda tra giugno e agosto c'è il picco delle presenze, con un picco evidente ad agosto, sparso un po' random su tutte le nazioni europee. Ma quali sono i paesi che sono ai vertici di questa classifica? Giù dal podio troviamo il nord Europa, come Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, dove il campeggio è parte integrante dello stile di vita. Anche Croazia e Austria attraggono per il mare e per le montagne. Ma poi a salire, ragazzi, in cima alla classifica troviamo la Francia, leader del settore, grazie a una rete importante di strutture e una cultura, insomma, ben radicata del turismo all'aria aperta. Al secondo posto di questa classifica c'è l'Italia, che viene aiutata dal clima favorevole, dalla bellezza naturale, la tradizione turistica importante. Al terzo posto troviamo la Germania, che ha un modello diverso, che è meno legato alla stagionalità delle vacanze, ma più vicino invece all'organizzazione e alla qualità delle infrastrutture. Quindi primo posto per la Francia, secondo per l'Italia e terzo per la Germania. Raccontateci, ragazzi, se avete mai fatto un'esperienza di campeggio, soprattutto, insomma, com'è andata, la rifareste, la fate sempre, siete di quelli appassionati che non vedono l'ora di partire, andare in campeggio oppure no? E noi intanto invece andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che ci avete chiesto questa mattina.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Ciao dalla Fiore, grazie.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: tradizionale della festa della mamma c'è oggi, per cui insomma ce la così cantiamo da oggi fino a domani. Qualcuno dice ormai la Fiori fa parte del team karaoke della radio, sì, perché poi è anche troppo brava peraltro a cantarle, e poi ci scrive sempre, noi siamo molto molto contenti quando abbiamo degli ascoltatori così fidelizzati, così presenti. Mandateci sempre i vostri messaggi. Tra poco giochiamo insieme con il vero falso, quindi preparatevi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiere. Gli NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: suonano gli anni, selezionati da Matteo Monti.
1: Cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni su Radio Bella e Monella. Abbiamo trovato Biagio Antonacci con Ti penso raramente, Artifive e Brash insieme con Per sempre e Vasco Rossi con Sally grazie al nostro Matteo Monti.

0: una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Il primo, la prima di voi che arriva con la sequenza corretta vince anche oggi la maglietta. Attenzione, perché dalla prossima settimana faremo anche un upgrade, quindi ecco, preparatevi perché saremo a giocare con una piccola novità che vi racconterò però settimana prossima. Con le tre notizie, la 1, Franco Baresi, prima di diventare la bandiera del Milan, fece un provino all'Inter ma lo scartarono perché era considerato fisicamente troppo gracile. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, prima di scalare le classifiche, Taranai ha partecipato come concorrente a Masterchef Italia, scelto grazie a una rivisitazione creativa della pasta al pesto. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Vittorio Sgarbi ha dichiarato che la sua passione per collezionare arte è nata quando da studente è stato sorpreso a cercare di rubare un piccolo schizzo di canaletto da un museo. Sarà vero, sarà falso? Provateci.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: con America. Allora ragazzi, sentiamo un po' delle vostre migliaia di ipotesi. Ogni volta si scatena la tormenta di messaggi che arrivano qui, capito? Non vi sto dietro, raga, non vi sto dietro a leggerli manco tutti. Allora ne sentiamo giusto un paio, tanto per chi è?
1: Buongiorno a tutti. La risposta di oggi sono vero, falso, vero. Sono Michele.
0: Ciao Michele, no, non è questa la sequenza corretta.
2: Buongiorno, per me vero, vero, vero. Ciao a tutti.
0: Ciao, nemmeno questa ragazzi è la sequenza corretta. Una dice l'unica che sa la seconda è la falsa. Va bene, perché abbiamo anche gli esperti di uno o dell'altro artista. Allora andiamo a vedere qual era la sequenza corretta di oggi. La numero uno, Franco Baresi, prima di diventare bandiera del Milan fu pronto a fare un provino per l'Inter. Lo scartarono perché era troppo gracile e scelsero di tesserare suo fratello Giuseppe. Il Milan decise invece di puntare su Franco, dando inizio una delle carriere più gloriose della storia del calcio. Perché era piccolino venne nominato dai tifosi rossoneri il Piccinin, prima di diventare poi per tutti il capitano Franco Baresi, nato nel 1960, proprio oggi. Quindi la prima era vera. La seconda, Tananai, sebbene sia un grande appassionato di cucina e spesso condivida anche sui social i suoi esperimenti sui fornelli, non è mai stato un concorrente di MasterChef. La sua gavetta è stata squisitamente musicale e il suo successo è esploso quando è arrivato ultimo al Festival di Sanremo nel 2022 con Sesso Occasionale. Prese questa cosa con così tanta ironia che la gente lo prese in simpatia. Da lì in poi insomma ha cominciato una carriera per cui non lo apprezziamo tanto. Per cui la seconda, falsa, nato nel 1995 oggi. La terza, Vittorio Sgarbi, non è vero che diventò un appassionato collezionista d'arte perché è stato sorpreso a rubare un piccolo schizzo di Canaletto da un museo, ma in realtà i suoi genitori erano farmacisti e collezionisti. Si appassionò durante gli studi universitari a Bologna sotto la guida del grande critico Francesco Arcangeli ed è uno dei critici d'arte più prolifici d'Italia. Pare che abbia scritto o curato oltre 100 volumi dedicati al patrimonio artistico. Nato oggi nel 1952. Quindi la sequenza corretta è vero, falso, falso. Il più veloce è stato Fabio Dioderzo ed è a lui che va la maglietta del venerdì.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: è il 2013, ragazzi, noi ci fermiamo qui, tra poco arriva Paola per l'ultima puntata della settimana di Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 11 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno dalla nostra redazione, le ultime notizie. La Regione del Veneto prosegue nel percorso di affiancamento mettendo a disposizione altre risorse dedicate agli studi di fattibilità per le fusioni e le unioni di comuni. L'assessore regionale Marco Zecchinato.
3: La Regione Veneto in questo periodo sta provvedendo ad erogare finanziamenti ai comuni, sia ai piccoli comuni, in quanto in bilancio c'è stato uno stanziamento maggiore per i piccoli comuni, ma anche per aggregare e mettere assieme servizi. Penso ai fondi per gli studi di fattibilità proprio per la condivisione di servizi tra comuni, penso ai fondi per le unioni, per le fusioni, per le unioni montane. Progetto che parte sin dal 2024 col piano di riordino che ha messo in luce alcune criticità territoriali proprio nella capacità di poter erogare da parte dei comuni i servizi.
4: Domenica 10 maggio il centro storico di Noale ospiterà una nuova edizione di Mercatino Ale, il mercatino dell'antiquariato organizzato da Confcommercio del Miranese che ogni seconda domenica del mese porta in città centinaia di visitatori. Piazza Castello e Piazza 20 Settembre si animeranno con oltre 130 banchi di antiquariato e oggetti vintage per appassionati collezionisti e curiosi. Quest'anno presenti anche una decina di pittori che esporranno le proprie opere nel centro storico.
2: E grazie ancora una volta per essere stati con noi. A risentirci tra circa un'ora e buona giornata.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. E stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: starter pack.
1: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre
2: il
1: gossip.
2: Eccoci qui, presenti. Pronte. Buongiorno, venerdì 8 di maggio, le sorelle disagiati e disagiate, parliamo di lei.
3: Ma ti sei presa da vestire?
2: Sì.
3: Ti sei presa da vestire che andiamo anche noi a trovarla.
2: Infatti andrò dalla Cinzia. Allora, Kate Middleton ha scelto l'Italia per il suo primo viaggio ufficiale all'estero dopo che è guarita, perché insomma sappiamo, no? Sì. Ha avuto dei problemi fisici. Esattamente il 13-14 maggio prossimi la principessa del Galles viene a Reggio Emilia, fa una visita a una fondazione, la Reggio Emilia Approach, per lo sviluppo del bambino. Lei è una ragazza molto sensibile,
3: sì,
2: a questi temi,
3: molto attenta a queste cose, no? Sarà anche la prima volta che lei viene in Italia, in realtà è già stata qua a trovare noi due, ma noi non l'abbiamo detto. Viene ufficialmente, lei è venuta anche da giovane a studiare, sì, a Firenze, al British Institute, ha anche studiato, pensa un po', all'italiano, sì, e sarà una rara visita in solitaria perché viene senza William, cioè facciamo un weekend tra noi ragazze.
2: Senza il marito.
3: Sì, mi ha chiamato e mi ha detto: Area,
2: la Kate,
3: ascolta, vale che vengo settimana prossima, digli a quella vecchia babiona che hai di fianco che si tenga libera dagli accompagnatori, che facciamo una roba fra noi ragazze.
2: È brava Kate.
3: Me l'ha detto, va bene Kate.
2: Allora,
3: ok Kate.
2: Esatto, ok Kate, sembra un po' una bevanda dietetica.
3: Esatto.
2: E cosa prendi per essere così magra?
3: Okay Kate. Grazie,
2: allora,
3: per il ghiaccio.
2: Ragioniamo, giochiamo, no? C'è sempre stata la contrapposizione Kate Middleton, la principessa, e Lady Di, la principessa triste, la suocera, no? Ragioniamo, cosa ne pensate? Vi piace di più Kate Middleton o vi piaceva di più Lady Di? Erano anche in due ere diverse. Però, insomma, sentiamo un po' di messaggi.
3: Qual è la vostra prefe?
1: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle

0: sorelle d'Italia, si parla di Kate Middleton che sarà in Italia la settimana prossima a Reggio Emilia per studiare. Stavo leggendo l'articolo su questa cosa qui. Alla Reggio Emilia Approach, una tecnica innovativa, insomma, dopo ne parliamo. Ma voi chi preferite? Kate Middleton o Lady Di? E
1: ma
0: perché?
1: Ma sta all'italiano la Kate.
0: Sì, perché ha studiato qua in Italia.
1: Che bello. Allora, Francesca da Treviso, io preferisco Kate senza dubbio. È entrata in quella famiglia in punta di piedi, si è guadagnata il rispetto di tutti ed è molto composta come donna e ha mostrato una grande forza d'animo durante la malattia, è vero.
0: Ma come fa la Kate a essere sempre perfetta, sempre pettinata, sempre
1: a posto, col vitino da vespa,
0: una piega, niente. Come fa?
1: Pazzesco, come veramente fa? Per me è un'aliena.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: direzione.
1: Stessa,
0: allora,
1: stessa.
0: Dovete
1: sì.
0: scegliere fra Kate Middleton e Lady Di. Quella
1: esatto.
0: è la vostra preferita, perché?
1: E dici anche, diteci anche i motivi, no? Poi molte scelte, molte preferenze vanno anche a pelle, magari una o l'altra avevano un carattere come il vostro, o hanno fatto cose che avreste fatto anche voi, no? Daniele da Trieste, il mio voto va a Kate, è la perfetta futura regina moderna, perché sa gestire i giornali, protegge la sua famiglia e non si presta mai ai gossip. E infatti di lei, insomma, non è che scrivono
0: no,
1: cose,
0: tanto,
1: è molto brava.
0: Sì.
1: Anna da Rubano, in provincia di Padova, il mio cuore rimarrà sempre legato a Diana Spencer, donna fragile, però per questo molto vicina a tutti noi. Kate la apprezzo, ma la trovo un po' noiosa, fa troppo tutto bene.
0: Vabbè, insomma.
1: A volte la perfezione rimarrà sempre legato a Diana Spencer, donna fragile, però per questo molto vicina a tutti noi. Kate la apprezzo, ma la trovo un po' noiosa, fa troppo tutto bene.
0: Vabbè, insomma.
1: A volte la perfezione è anche un po' così.
0: Sì,
1: no?
0: Un po' difficile, ragazzi.

ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: tuoi occhi non sono più capaci di distinguere.
1: Marrakesh con È finita la pace. Allora, sì, prima della pausa.
2: Sì, dalla provincia di Brescia arriva il messaggio di Chris che dice: io sono per Diana tutta la vita, lei era sinceramente innamorata ed è cascata in una trappola visto che Carlo aveva già la camillona sotto il letto. Mi piace la camillona.
1: Sì, sotto il letto.
2: Kate è perfetta, regina perfetta, nata per questo ruolo, dice Chris. Fredda e determinata, molto British. Brava, ha fatto una disanima molto precisa. Poi arrivano tanti messaggi che dicono che il marito di Kate, come si chiama?
1: William,
2: in realtà cornifica Kate,
1: no,
2: ma lo fa più discretamente.
1: No.
2: Io non ho letto di amanti del principe.
1: Beh, avevano gossipato un po' su sta roba. Però,
2: e con chi se la faceva?
1: Con svariate,
2: con svariate
1: onde del club.
2: Ah, l'amore
1: dicevano,
2: con le svariate.
1: Ma non è vero.
2: Allora, se volete raccontarci qualche gossip che avete sentito sul marito di Kate, il principe, come si chiama?
1: William.
2: Esatto. Aspettiamo i vocali dopo il nostro mashup.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
3: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
0: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
3: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.

0: oggi, eh?
1: Metti giù quel gin tonic.
0: Va bene, lui non beve più alcolici.
1: No, tu, no lui.
0: Ah, io? Sì. Io alcolici mai bevuti, sì, capito? Adesso. Assolutamente.
2: Italiamo, la musica italiana.
0: Eccoci,
2: tutta da,
0: allora abbiamo detto Lady Di viene in Italia, primo viaggio dopo che è guarito dalla, guarita dalla sua malattia, verrà a Reggio Emilia a visitare un'associazione di bambini il 13-14 maggio. Stiamo mettendo a confronto lei e la principessa triste Lady Di, la suocera, no? Chi preferite?
1: Due storie diverse.
0: Beh,
1: due
0: certo,
1: personaggi diversi,
0: certo.
1: Allora diciamo che
0: sì.
1: Si racconta, no?
0: Sì.
1: Che Lady Diana fu scelta proprio dalla famiglia reale.
0: È vero.
1: Che incarnava,
0: sì, sì,
1: la brava,
0: sì,
1: ragazza, eccetera eccetera,
0: sì.
1: Mentre Kate Middleton sembra che sua madre fin da piccola, sì, l'abbia addestrata a diventare regina proprio con l'intento di piazzarla in quel posto lì, capito?
0: Si sono incontrati a scuola lui e lei e il marito, il principe,
1: sì,
0: William,
1: sua mamma l'ha iscritta là apposta,
0: hai capito,
1: sì.
0: Sentiamo dalla
1: dicono
0: dalla provincia di Brescia Carmine, che ha le idee chiare.
3: Sentiamo Carmine. Come si dice, buon sangue non mente, anche quel cornutazzo di Carlo,
0: sì,
3: gliele faceva alla principessa Diana. L'unica vera principessa era,
0: vedi,
3: e resterà sempre Lady Diana.
0: Vedo che
1: team Diana,
0: i boomer sono più pro Lady Di, no? La principessa
1: triste, vissuta,
0: anche,
1: capito,
0: perché l'abbiamo vissuta nell'epoca in cui era giovane,
1: c'era,
0: lei eravamo giovani anche,
1: certo,
0: noi, e quindi c'era più connessione, no?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: sul pezzo, no? Voglio
1: gente
0: dire.
1: Organizzata.
0: Bravi,
1: cioè,
0: Tommy.
1: Raga, volete venire anche voi con me?
0: Esatto.
1: La slandrona la settimana prossima dalla Kate.
0: Dalla Kate Middleton. Allora,
1: facciamo
0: Tommy.
1: Una macchinata a tutti solo pelagida.
0: Assolutamente, col pulmino. Tommy
1: vai,
0: da Vicenza dice: io sto con Kate Middleton. Essere una figura pubblica nell'era dei social, degli smartphone, è più difficile rispetto a 30 anni fa.
1: Ma infatti.
0: Lei ha affrontato il fango mediatico, gli attacchi e di recente persino la sua grave malattia, senza mai lamentarsi, senza fare la vittima nei salotti televisivi e svendere i segreti di famiglia per denaro.
1: Vabbè, ma non c'è bisogno neanche.
0: Diana ha avuto il merito di modernizzare la corona, però l'ha anche un po' distrutta con le sue guerre private e la sua instabilità che abbiamo visto spesso in televisione.
1: Quella mica era la sua famiglia, giustamente.
0: Perché lei ha fatto il libro, ha fatto le interviste, ha sputtanato la corona.
1: Ragazzi, pagare le bollette anche la Diana.
0: Vabbè, però sputtanare
1: punto.
0: Un po' tutti così.
1: Era
0: cioè,
1: molto arrabbiata.
0: Era molto arrabbiata.
1: Anche noi l'avremmo fatto.
0: Sì. Anche per meno.
1: Sì.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: scherzè in chiusura. Allora,
1: chiudiamo con chi ha vinto. Allora, chiudiamo con Chiara da Padova. Grazie perché avete scritto in tantissimi e il messaggio di Chiara un po' riassume quello che pensano i nostri disagiati. Dice: per me è impossibile scegliere, le amo molto entrambe, cioè Diana e Kate, ognuna è perfetta per il suo tempo. Diana ha cambiato per sempre il modo di comunicare dei reali inglesi, li ha resi più umani. Kate è adatta ai tempi moderni con la sua classe innata. Quindi
0: chiudiamo 1-1.
1: È 1-1,
0: siamo sicuri?
1: Sì, però okay. Io così di animo direi Lady Di mi è sempre stata sul culo, quindi io voto Kate.
0: Vabbè, chiudiamo con te che fai spostare.
1: E tu che per chi voti?
0: Ma anche io sarei per Kate, perché sì. Diana poverina mica era colpa sua, è finita.
1: A parte che era una bipolare psicolabile,
0: come
1: capito?
0: Noi.
1: Però sputtanare così, io a un certo punto mi sarei fermata. Tutto qua.
0: Invece lei l'hai andata.
1: Ma anche troppo.
0: Via col vento. Ciao!
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
5: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano un Rubio. Il segretario di Stato americano oggi è a Roma, alla Farnesina, per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Mi

0: Brancale, Levante, Delia con Al mio paese. Comincia così la nostra pausa pranzo.
1: Paccarotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella Imonella. La pausa pranzo è paccarotta e scrocchiarella.
0: Paccarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon venerdì 8 di maggio, 9 minuti dopo le 12. Anche quest'oggi insieme Damianamente, la signorina Eleonora Dall'Angelo.
1: Come state? Tutto bene? Faremo un sacco di cose, canteremo, giocheremo, chiacchiereremo e lo faremo al 393-7366-170, perché questo è il numero che vi permette di interagire con noi.
0: Comunque ci ho dato della signorina.
1: Sì,
0: va,
1: giusto.
0: Va bene? O devo darti
1: no,
0: la signora?
1: No, è corretto, corretto, perché non sono sposata, è corretto.
0: A che età poi c'è il bypass? Quando
1: non
0: uno
1: c'è.
0: È sposata.
1: Esatto,
0: è signora.
1: Di definizione una diventa signora quando si sposa.
0: E secondo te è maleducazione dire, che ne so, a una settantenne, sessantenne, signorina, per fare, sai, quella cosa della
1: scenetta? Dipende chi ti trovi davanti.
0: Diresti con un termine di ragazzi del giorno oggi che è cringe?
1: Un po' cringe.
0: Un po' cringe.
1: Forse,
0: va bene, comunque facciamo un sacco di cose, ma soprattutto ascoltiamo la bella musica italiana tutta da cantare.
1: Ci sono gli 883 rotta per casa di Dio.

0: voce di Rove con Avion. Saluti speciali anche per Stefano che dice: ciao dami, ciao dall'An, buon week end. E un bacio alla mitica Eleonora e una pacca sulla spalla scrocchiarella di Damiano.
1: Gracias. Poi c'è Sonia che ci invita a pranzo, anche perché oggi è la festa della mamma, è vera. Però si festeggia la domenica successiva, quindi è domenica questa che c'è da festeggiare la festa della mamma.
0: No, non ho capito. Oggi
1: è la festa. Ma chi l'8 maggio è la festa della mamma, però si festeggia la domenica che segue.
0: Ma chi l'ha detta sta cosa?
1: È così, la tradizione.
0: Sì. Quindi devo fare gli auguri a mia mamma o no?
1: Certo.
0: Mi sono dimenticato.
1: O glieli fai doppi.
0: Li faccio doppi. Va bene, c'è la canzone che fa, cantate.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: così. Che duetto quello di Emma insieme a Arcomi con Baci Piano qui su Radio Bella e Monella.
1: È arrivato il momento di ascoltare la canzone che fa, che è stata scelta oggi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Mi piace per ora, non credo sia...

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Radio Bella e Monella.

0: Me, ci fermiamo un attimino, ma voi pronti perché giochiamo?
1: Giocheremo al gioco della parola misteriosa. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicezia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione.

0: e scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Da Carrefour, 96 ore scontate.
6: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Ma
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola di Matthew Monti, Matteo, ovviamente, con Draft Gold, Sfere Basta, c'era elegante.
2: Poi abbiamo ascoltato Tullio De Piscopo con Stop Baione, Elite Fiba con Spirito Libero.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa. Andremo a dirvi 5 parole, avete il compito come sempre di trovare la sesta, quella che si collega bene alle 5 che vi stiamo per dire.
2: Le parole di oggi sono tetto, fine, piccolo, situazione e dare.
1: 393-7366170 o anche nel box Instagram.
2: Vero.
1: Indovinate quella che è la parola misteriosa di oggi, che si vince?
2: Si vince la t-shirt di Radio Bella e Monella.
0: Salvati questo numero. 393

0: Anno 2010 è quella di Biagio Antonacci.
1: Le parole di oggi sono tetto, fine, piccolo, situazione, dare. Qual è la parola misteriosa di oggi? Leggiamo un po' di messaggi e ascoltiamo un po' di vostri pensieri.
2: Ciao belli monelli, ciao. La parola di oggi può essere storia?
0: No, non è storia. C'è chi gioca con la parola pensiero, niente da fare. Roberta dice punto, no.
1: Poi ci prova anche Dennis con parola. Sentiamo anche qualche altro audio. Pronto, chi c'è oggi?
3: La parola misteriosa di oggi è mondo. Samuel da Jesolo.
0: Non è mondo. C'è chi gioca con la parola limite. No, non è limite.
1: Anche Alessandro ci ha provato con limite. Poi ci provano anche con spazio. Può essere spazio.
0: Livia da Brescia, niente da fare. C'è chi dice limite potrebbe ancora essere limite. Anche Linda. No, ragazzi, ve le ripetiamo.
1: Tetto, fine, piccolo, situazione e dare.
0: 393-7366170 per una t-shirt di Radio Bella e Monella. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: Radio Bella e Monella.

0: misteriosa di oggi. State giocando in tantissimi al 393-7366-170.
1: Ciao, belle bonella.
0: Ciao.
1: Potrebbe essere rispetto?
0: No, no, non è rispetto.
2: Ciao ragazzi, la parola ciao oggi può essere Massimo. Ciao da Enrico da Chioggia.
3: L'abbiamo già detto, non è Massimo poi.
4: Buongiorno bella moneta.
3: Buongiorno.
4: Sono Ando di Padova.
3: Ciao.
4: La parola potrebbe essere opportunità.
3: No, ciao, è grazie. Opportunità, non mi dispiace.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Per me è Massimo.
0: No, no, non è Massimo.
3: Non è Massimo.
6: Buongiorno.
0: Salve.
6: La parola potrebbe essere limite.
0: No, no,
6: ciao,
0: l'abbiamo detto 1354 volte, non è limite.
6: Ciao. La parola può essere conto, Andrea.
0: Ciao, ciao Andrea. No, non è conto. Veloci, 393-7366-170. Qual è la parola misteriosa di oggi?

0: uomo che cade su Bella Monella. Le parole di oggi sono tetto, fine, piccolo, situazione e dare. Vediamo un po' gli ultimi, anzi sentiamo le ultime parole che sono state dette.
1: Chi la c'è parola oggi? Misteriosa di oggi potrebbe essere legno.
2: No, no, non è legno, mi dispiace. Poi
1: ci riprovo. La parola potrebbe essere stesso. Sempre Rovigotto.
2: Ciao, ciao Rovigotto, ciao. Niente da
3: ciao.
2: Fare.
3: La parola di oggi potrebbe essere copertura.
2: No, no, no, no, no, no.
4: Ciao, Silinda Pordenone. La parola potrebbe essere testa. Non credo, ma ci proviamo lo stesso.
2: Brava.
4: Ciao, grazie.
2: Brava Celine, sempre provarci.
0: Sempre. Poi c'è un saluto da Loredana e dalla figlia Gloria che quando il lavoro ce lo permette vi seguiamo da Borgoricco, Padova. Un abbraccio.
2: Un bacione. Però quindi oggi non ha vinto nessuno. Bella e Monella,
5: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 13 e 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati dalla nostra redazione. Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra Veneto e Austria è stata scoperta dai finanzieri di Vicenza e Verona. L'operazione ha portato all'arresto di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di 6 kg d'oro, denaro contante, per oltre 1 milione di euro, beni immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni.
4: Il vicepresidente del Veneto, Pavanetto, ha presentato le nuove linee guida regionali per le DMO. Dice, sono fondamentali per valorizzare destinazioni e cogliere le sfide del mercato turistico. Ma ecco le parole di Luca Spavanetto.
5: Con le nuove linee guida rafforziamo la governance delle DMO o delle OGD, come venivano definite, quindi delle organizzazioni che raggruppano non solo le associazioni sindacali, datoriali, ma soprattutto gli enti comunali, gli enti locali che devono farla da padrona, cercando di lavorare in un territorio più vasto. E quindi è non solo quello di rafforzare chi, insomma, il turismo lo vive già, diciamo, a 100 all'ora, ma anche di far conoscere il turismo e soprattutto farlo vivere anche a quelle realtà che oggi il turismo non lo percepiscono, ma che in verità poi in termini di numeri di passaggio si comprende che sui territori, insomma, è presente.
3: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: curiosi rallentano sempre. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo. Anzi, bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Digi.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Forte, si apre la nostra seconda ora insieme. Io lo ricordo, rimane aperto il box Instagram Radio Belle Monella. Se volete continuare a provare a indovinare la parola, visto che oggi nessuno è riuscito a portare a casa la t-shirt, continuate, che se qualcuno indovina, prendiamo il vincitore da là. Va
1: possiamo
0: bene.
1: Fare un'eccezione, sì, quindi sì. Vi portiamo a casa la t-shirt. C'è chi ci riprova con Mondo, ma non è Mondo,
0: Mondo. No.
1: Di cosa parliamo oggi, caro Dami?
0: Allora, oggi vogliamo parlare un po' di sentieri, perché c'è un nuovo sentiero panoramico che arricchisce un po' l'offerta delle Cinque Terre. Sei mai stata?
1: No, mio fratello sì, però.
0: Molto bello, bellissimo.
1: Stupendo.
0: E comunque, quindi, una nuova forma di turismo rilanciato in una delle aree più amate d'Italia, percorso che potete anche guardare su Instagram, un po' per prendere la palla al balzo e capire anche i percorsi, anche se tra poco andremo ad approfondire ovviamente la notizia, per capire i percorsi che voi consigliate anche.
1: Esatto, ed è un cammino molto bello che permette di esplorare scorci meno visti, quindi sì. Posticini che di solito non si riescono a raggiungere, ma in questo caso sì, bisogna essere anche degli esperti,
0: Fuori i nomi dei vostri sentieri più fighi, perché è maggio e tra poco bisogna prenotare le ferie.
1: Ma ci vai

0: Ma sai che questa canzone più l'ascolti più diventa carina?
1: Sì, ne parlavamo proprio nel fuori onda. Cioè Francesca Michelin, una donna non può. Quante cose ci dicono che non possiamo e poi le facciamo.
0: Va bene, brava. Comunque si parla di sentieri, posti belli, fighi che magari avete visitato anche ultimamente. Consigliatecelo al 393 7366 170.
1: Arrivano anche dei selfie e delle foto del paesaggio. Sentieri di montagna li adoro, dice Stefano. Amo camminare soprattutto zona Vipiteno e dintorni, ci sono panorami stupendi.
0: Sì, guarda che belli, le montagne ti danno sempre quella sensazione di libertà, vero?
1: Sì, e a me fanno anche sentire molto piccola, che in realtà è così, non siamo proprio il nulla più totale.
0: Arriva Marco Mengoni qui con No Stress, voi pronti con i vostri messaggi? Vi aspettiamo.

0: Gira, si parla di sentieri, leggiamo qualcuno. Lui dice: buongiorno, io e il mio cane ogni domenica esploriamo i percorsi tra le risaie nel Vercellese. Quando c'è il tramonto e si sentono gli uccelli, dice, è una magia, che bello.
1: Volevo ricreare la magia.
0: Grazie, grazie.
1: Hai capito?
0: Sì, sembravi un uccellino.
1: Sembrava un uccellino, visto anche l'argomento di cui stiamo parlando. Allora, Cinque Terre è stato appunto fatto questo sentiero nuovo, anche per scoprire degli scorci più carini, più belli che nessuno ha visto. Il sentiero si sviluppa tra vigneti terrazzati, una macchia mediterranea bellissima, ed è proprio affacciato sul mare.
0: Che bello!
1: Che sogno!
0: Lo sto immaginando.
1: Anch'io. Quindi veramente è molto facile anche da percorrere, dicono, e ci si può veramente immergere nel paesaggio.
0: Se qualcuno è stato alle Cinque Terre, aspettiamo anche feedback e soprattutto foto, perché siamo super curiosi. 393 7366 170.

0: Allora, io ho la mamma di Porto Venere, che è vicino alle Cinque Terre, dunque sono andato diverse volte su quelle zone là, molto belle, molto suggestive. Una parte adesso è stata chiusa perché ci sono stati gli smostamenti qualche anno fa, però è molto bella. E la cosa che vi consiglio, se dovete andarci, di prendere il treno e andare fino a Rio Maggiore, che è l'ultima delle Cinque Terre, e poi andare a fare tutta la Via dell'Amore.
1: Che bello!
0: Mi pare che si chiama così, la Via dell'Amore, che è praticamente questa vietta che costeggia il mare.
2: Che bello, che bello!
0: E come avete detto voi, c'è tutta la natura intorno. Molto bella. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao bello, grazie per aver interagito. Lo senti il profumo di estate?
1: Dovremmo avere la possibilità tutti di viaggiare e goderci questo bel paese, perché l'Italia è una bomboniera, ragazzi.
2: Si parla di sentieri.
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.

0: colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: io si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink.
10: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
11: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
10: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
11: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
10: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Pillolina pilloletta, anche quest'oggi erano tre canzoni, una, l'ultima, era quella di Goldrake.
1: Poi abbiamo ascoltato Umberto Balsamo con Balla e Lucio Battisti, il grande, con 740.
0: Tutto molto bello, seme pillolina, anni.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Questo è che è bello della diretta, no? Quando ti mancano le parole, sempre pillolina. Va
1: sempre
0: bene,
1: pillolina.
0: Oltretutto la pillolina di Italiamo. Comunque, allora, stiamo parlando di sentieri molto belli, soprattutto quello delle Cinque Terre, è partito tutto da lì. C'è un'ascoltatrice che consiglia di fare la Cinque Terre Card, perché se no si pagano tanti soldi. Lei dice, siamo stati quest'anno per le vacanze pasquali, la Via dell'Amore, che ha, insomma, nominato il nostro ascoltatore precedente, molto molto bella, dice, però si paga abbastanza, 14 euro a persona, una camminata di circa 20 minuti neanche, dice.
1: È un po' tantino, però vabbè, guarda che foto, guarda che meraviglia,
0: spettacolare,
1: incredibile.
0: Spettacolare.
1: Altro consiglio, dice appunto di fare la 5 Terre Card, appunto, che conviene, quindi l'abbiamo ripetuto. Ragazzuoli, 393-7366-170, avete qualche consiglio di un bel sentiero dove andare?
3: 393-7366-170.

0: seguono da Padova, dice lui, percorsi lungo il Brenta la sera sono spettacolari, specialmente in primavera quando tutto è verde, è tutto molto bello. Messaggio di Marco. Ciao Marco, grazie.
1: Poi c'è qualcun altro che dice: bella Monella, sempre con i temi giusti, ci fanno anche i complimenti. Grazie per gli argomenti. Grazie. Io consiglio il tratto ciclabile, quindi qui parliamo ai ciclisti, vicino alle valli di Comacchio. C'è un paesaggio bellissimo e possiamo anche vedere i fenicotteri.
0: Belli i fenicotteri
1: anche
0: rosa.
1: Anche quello di Lio Piccolo, dovrei andarlo a fare questa domenica, se riesco, se non è brutto tempo. Anche lì ci sono i fenicotteri.
0: Ma in bicicletta o a piedi?
1: In bicicletta.
0: Sempre in bicicletta. Va bene, allora, ci stiamo un po' ficcando dentro i vostri sentieri preferiti, siete tanti, continuate. Messaggio scritto vocale indifferente.
1: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: di stare bene, e se vi va di stare bene forse fare qualche bella scampagnata nei sentieri, in montagna, chi più ne ha più ne metta può fare al caso vostro.
1: Allora io metto anche che quando ero più piccola facevo più scampagnate, adesso per motivi di lavoro ne faccio molto meno.
0: C'è meno tempo.
1: C'è chi fa la fotografa che è Lucia, e dice: io sono una fotografa naturalista e naturalistica e mi perdo molto spesso nei sentieri della pianura padana a fare qualche foto.
0: Diciamo che noi siamo anche tanto fortunati, e questa cosa secondo me la sottovalutiamo. Noi dico che abitiamo in questo territorio,
1: sì, abbiamo
0: perché
1: tutto.
0: Abbiamo tutto e tutto vicinissimo.
1: Tutto vicino, la montagna, il mare, la collina, tutto quanto, veramente. Andiamo nel 1999, Antonello Venditti, che tesoro che sei.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Sembra quasi fatto apposta questo gioco del nostro palinsesto musicale. Prima Ultimo, poi Venditti, quindi insomma due generazioni a confronto. Che tesoro che sei, canzone molto molto bella, una dedica d'amore.
1: Una bella dedica d'amore, secondo me è anche portarsi la fidanzata o il fidanzato per i sentierini.
0: Certo.
1: Magari si può organizzare un picnic, poi andrete sempre a pensare male perché quando si parla di sentierini si pensa sempre alla Camporella.
0: È vero.
1: Sicuramente qualcuno di voi l'avrà fatto, ma l'amore è sempre bello.
0: L'amore è sempre bello se non è litigarello.
1: Anche se litigarello.
0: Va bene, amici, siamo arrivati alla fine di un'altra ora insieme. Pronti, non scappate. Vi ricordiamo sempre che il box Instagram è aperto. Mm-hmm. Non abbiamo ancora trovato il vincitore di oggi, quindi se avete ancora idea o volete ancora provare a indovinare la parola di oggi, andate su Instagram sotto la voce ovviamente di Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
13: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. 14:02.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
17: Dal 15 al 17 maggio torna a Piano City Milano il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi. Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Ben trovato.
18: Buongiorno, grazie a lei e agli ascoltatori.
17: Ci racconti come sarà questa nuova edizione?
18: È un'edizione molto speciale di Piano City che arriva al suo 16° anno con centinaia di appuntamenti in tutta la città. Abbiamo deciso per questo 2026 di lavorare in un modo molto capillare sulla città. Il gioco di Piano City è proprio di invitare pianisti più celebri, nuove promesse del pianoforte, giovani artisti, insomma, però è di far conoscere attraverso la loro musica i luoghi della città, e non sono solo i grandi musei, le gallerie d'arte, gli spazi convenzionali, diciamo, per la cultura e per la performance pianistica, ma sono luoghi della società milanese, della vita milanese, anche luoghi della fragilità delle persone. Pensiamo agli ospedali, alle carceri, luoghi che fanno parte del tessuto sociale, della vita sociale di Milano. Quindi sarà un grande racconto in musica di una Milano che anche poco si conosce.
17: Grazie a Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, che ci ha illustrato la nuova edizione del Festival Diffuso Piano City Milano.
18: Grazie, buona giornata a voi.

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: andare da te.
1: Ciofie Noemi, farfalle nello stomaco. Spero per voi qualcos'altro, visto l'orario e la pausa pranzo, magari qualcosa di ben sostanzioso, ecco.
2: Allora, caro Dami.
1: Sì, mi dica.
2: Andrei a sentire Ultimo a Tor Vergata?
1: Vediamo, bisogna trattare qua, sai, ci sono i bagari, come si dice?
2: I bagarini.
1: I bagarini, sai, ritrattano un po' sui prezzi.
2: Mamma mia, c'è un'inchiesta per Live Nation.
1: Sì?
2: Sì, mi sa che vanno proprio nella merda.
1: State attenti allora,
2: perché
1: bagarini.
2: Hanno ammesso proprio di sfruttare la gente.
0: Lady.

0: e H7 insieme con Poesie Clandestine. Tocca di nuovo a voi mettere la voce nella nostra playlist musicale.
1: È molto semplice, mandate un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Dami, ciao la Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: domenica, anche se è venerdì, qui su Radio Bella Monella si canta le canzoni italiane tutte da cantare, ma adesso a cantare tocca a voi.
1: Avete mandato un messaggio vocale al 393-7366-170 e oggi ci cantiamo proprio questa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monelli, ciao Dani, potete mettermi la canzone che fa?
4: Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera.
3: Grazie dal Barbieruzzo.

0: finalmente una canzone che dal titolo ci sta con la giornata del nome che stiamo vivendo.
1: È perfetta. Bel venerdì, la nuova di Eddie Brock, la state ascoltando su Radio Bella e Monella. Lui che comunque ultimamente, e penso sia stato preso sotto l'ala di Fabrizio Moro, come è successo anche con Ultimo.
0: Sì, vero. E poi quando è stato qui Fabrizio a microfoni spenti ce l'ha anche un po' raccontato, no? Questa vicinanza con Nicolò, con Eddie, sono un po' due ragazzi che ha preso sotto la sua ala protettiva e poi tutti e due stanno facendo, e anzi auguriamo a Eddie Brock una super carriera.
1: Infatti si sente anche lo zampino della musica e della come che si dice? Non mi viene in mente.
0: Zamoratisce.
1: No, della composizione.
0: Composizione.
2: Bella e Monella, tutta da
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia.

0: di domani.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina, tre canzoni, una più bella dell'altra. L'ultima, quella di Lu Colombo, si intitola Maracaibo.
2: Zucchero con A Wonderful World e all'inizio Jovanotti con No Mannoio.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, ultima mezz'ora insieme, le 14:38 sul cronometro. Noi vi ricordiamo sempre anche di buttare un occhio sul nostro sito web. Abbiamo già ricordato di giocare con noi nella nostra pagina Instagram. Ma se volete, quando volete mandarci un messaggio e volete essere magari un pochino più riservati,
2: sì,
1: c'è anche Telegram, certo. C'è anche il gruppo, quelli di Radio Bella e Monella.
2: Bravissimo. Allora, noi dobbiamo fare tanti auguri ai neogenitori Antonio e Aurora, che oggi è nata la loro figlioletta Diletta. Allora,
1: ma che bello.
2: Dal Gargano, ormai Bella e Monella sta arrivando veramente dappertutto. Abbiamo il nostro agente lì, il nostro ascoltatore che ci sta facendo arrivare dappertutto. Quindi tanti auguri Antonio Aurora e soprattutto benvenuta al mondo, cara Diletta.
3: Radio Bella

0: un'altra notizia, visto che prima abbiamo ricordato anche la nostra pagina Instagram, che hanno tolto un sacco di bot, un sacco di account fake da personaggi famosissimi.
1: Finalmente, cioè, si può dire.
0: Cristiano Ronaldo ha perso 5 milioni di follower.
1: Quanti ne ha in totale lui?
0: Un sacco.
1: Andiamo a vedere.
0: 600 e passa, tantissimi.
1: 5
0: vediamo.
1: Milioni di bot aveva.
0: Aveva 5 milioni di bot, però insomma, tra 664 milioni di follower.
1: Incredibile.
0: 5 li potevamo anche accettare.
1: 5
0: di fake.
1: Milioni,
0: 5
1: va, vabbè, potevano essere anche nostri.
0: Ha perso tanto anche Messi. Ibrahimovic ha perso 1 milione. Quindi insomma, tanti calciatori. Neymar, 3 milioni di follower persi. Tanti bot utilizzati, ovviamente. Poi magari anche, non lo so, non mi esprimo in materia perché sono ignorante.
1: Oh, si dissocia.
0: Ma già. Magari anche dalle agenzie, quelle cose là. Vai a sapere te cosa c'è dietro.
1: Certo, sappiamo bene cosa c'è dietro. Noi sappiamo però che la nostra musica è tutta da cantare. C'è Dolce Nera con My Love.
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi, qui su Bella e Monella. Si parlava di Instagram, di follower, poi ovviamente viene spontanea la domanda: ma chi è la persona con più follower su Instagram?
2: Rimane Cristiano Ronaldo, poi
1: Rolando?
2: C'è me, Rolando
1: Bianchi.
2: Perché ero già alla seconda riga a leggere Lionel, quindi ho messo la L.
1: Quindi sono loro due, i due sportivi. Allora, prima in teoria c'è Instagram, la pagina di Instagram.
2: Certo, che io vabbè, non seguo.
1: Però posso dire, chi è che segue la pagina di Instagram?
2: Cioè, il Meta Business Partner.
1: Cioè, perché lo dovete fare? Cioè, a che pro? Non lo metterei mai a seguire Instagram.
2: No, neanche io, forse danno qualche consiglio, boh, adesso andremo a vedere.
1: Comunque pensate che dietro i super calciatori, quindi ovviamente a Messi e Ronaldo, c'è una star internazionale, almeno la mia generazione è cresciuta con lei, perché c'era Disney Channel,
2: sì.
1: I maghi di Waverly, e non la dimenticherò mai, super innamorato di lei, la sua prima canzone che era Magic, stiamo parlando di Selena Gomez,
2: esatto, con 415 milioni di follower. Poi c'è Kylie Jenner al quinto posto.
1: Vabbè, insomma, una bella classifica.
2: 190 milioni di follower.
1: Tanta gente.
2: Parecchia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Ehi, fatti viva.

Agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Fisso questo foglio, vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, ma

0: Ed ancora sì.
1: Ti ricordi quando è uscita questa canzone? Sembrava pronto il dissing con Tony F. Mm-hmm. E poi canzone d'amore, se si può definire così, per Chiara Ferragni e la voce di Fedez con Allucinazione collettiva.
2: Sembravano tempi lontani, invece sta correndo tutto velocemente, ma non è successo così tanto tempo fa. La Ferragni alla sua vita, va avanti, serena. Sai quanti haters ha ancora? Sì. Cioè, se tu guardi un suo post di Instagram, è pieno di insulti.
1: A lei quanti follower su Instagram è arrivata?
2: La Ferragni, io non la seguo, però.
1: Tanti,
2: guarda,
1: tanti.
2: Non ho tempo per farvelo vedere. Abbiamo finito.
1: Sì, ci sentiamo domani per Bella Disco! Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Chi ha detto che la sera di Bella e Monella non è frizzante? Alle 19 arrivano Greta e Cleo con curiosità, notizie e un bel po' di gossip.
7: Ehi, hai dimenticato la notizia panzana!
3: Anche quella, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 con Greta e Cleo.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 15 in punto.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi a Voci del Territorio parliamo di trasporto intelligente con Tommaso Gecchelin, founder di Next, azienda padovana che sarà presente al CES di Las Vegas.
4: Buongiorno, grazie mille.
3: Ci vuole raccontare quella che è la vostra realtà di Next?
4: Sì, Next è un'azienda padovana che si occupa di realizzare dei veicoli elettrici modulari. Modulari significa che questi mezzi sembrano, diciamo, una parte di un autobus, una sezione di un autobus, si possono agganciare tra di loro oppure viaggiare separatamente in maniera indipendente. Quando sono uniti tra di loro, ovviamente il veicolo ha una capacità superiore, ma possono anche essere veicoli con diverse funzionalità, diversi servizi che quando vengono uniti insieme funzionano in maniera sinergica. Questo serve sia per modificare l'offerta sulla base della fluttuazione della domanda durante le ore del giorno, quindi in ora di punta ne usiamo 5, in ora di morbida ne possiamo usare anche solo uno, oppure per uno scenario un po' più complesso utilizzarli come una sorta di taxi pooling in movimento. Questi veicoli si organizzano in maniera da agganciarsi e ridistribuire i passeggeri tra un mezzo e l'altro, aprendo le porte che dividono un veicolo dall'altro, anche in movimento, quindi creando una sorta di network di veicoli che in maniera intelligente riescono a ottimizzare sia il traffico sia i consumi.
3: Grazie e buona giornata.
4: Sì, grazie mille.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cagare!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

questo pomeriggio 8 maggio, 15 e 8 minuti, siete su Belle Monelle, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 18 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare, poco il tempo per farle, però bisogna riconciliarsi con questo pomeriggio. Torniamo nel 2006 con il buon zucchero, quindi un bel respiro profondo tutti quanti insieme, mamma.

0: Il nuovo singolo di Coez, Ci vuole una laurea, su Radio Belle Monella, è una delle tantissime canzoni che sono uscite in questo venerdì, tra l'altro canzone che va a rafforzare una collaborazione, ovvero quella di Coez con Zero Calcare in Due Spicci, un nuovo insomma un nuovo lavoro che viene fuori proprio in questi giorni su Netflix. Andiamo però a ricapitolare tutti quelli che hanno buttato fuori un nuovo singolo oggi, sono veramente tanti, quindi li divideremo in due tranche. Allora, abbiamo appena parlato di Ci vuole una laurea di Coez, poi una coppia che si sta rafforzando sempre di più, LDA e H7 con il loro nuovo singolo che si intitola Santa. Francesco Gabbani l'aveva già più o meno anticipato, un nuovo singolo che si intitola Summer Funk, un singolo sicuramente molto più allegro rispetto agli ultimi che magari ci aveva fatto ascoltare, non che fossero tristi, ma come tipologia di musica, però comunque pieno di riferimenti culturali come fa sempre Francesco Gabbani. Il nuovo singolo delle Bambole di Pezza che si intitola Porno, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo, Basta Poco, Uelo, colui che ha fatto il jingle per quest'anno del Festival di Sanremo insieme ad Anna Tatangelo con Notte Poetica, e chiudiamo la prima tranche con Willy Peyote e Kodak. Quindi insomma tanta nuova musica, un vento nuovo che forse porterà via qualcosa del Festival di Sanremo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Come animali
1: Malika Yan, animali notturni su Belle Monella. Abbiamo parlato delle prime 7 canzoni che sono uscite in questo venerdì. Altre 7 ne sono uscite, poi ovviamente ne sono uscite a centinaia di migliaia. Noi però ci concentriamo sulla musica italiana. Ad esempio è venuto fuori il nuovo singolo di Aiello che si intitola Sotto Sotto. Joseph e My Drama Antipanico, una canzone molto molto interessante assolutamente. Dopodiché al primo ascolto, quando l'ho fatto, mi ha ricordato subito una di quelle canzoni che vai a sentire quando sei in clima mondiale. Quest'anno purtroppo l'Italia non ci sarà, però Clementino ha tirato fuori dal cilindro una bellissima canzone che si chiama Children insieme ad altri due artisti, LDO e Laieba, molto interessante, molto molto tema mondiale secondo me. Giordana Angi, nuovo singolo Quando poi ci lasceremo. Arisa, che un po' di giorni fa era stata così interrogata a livello social per delle questioni a livello della sua magrezza, però insomma ognuno fa anche quello che gli pare piace, con il nuovo singolo che si intitola Rugiada. Eddie Brock, l'avete sentito poco tempo fa con Damiano ed Eleonora, Bel venerdì. E devo essere sincero, musicalmente parlando è proprio un bel venerdì.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mister Rain, supereroi su Bella Monella, chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo con Antonello Cerri, Italiamo, e poi giochiamo insieme a voi.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di

0: stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Luca Carboni con Mare Mare, i The Colors con Italo Disco e DJ Matrix con Ginevra Lamborghini Equatore. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E continuiamo con il nostro cruciverba. Io ve lo ricordo, qui è cartaceo nelle mie mani. Le vostre risposte al 393-7366-170. In palio c'è una maglietta. Come si gioca? Molto semplicemente, io vi darò due definizioni e ovviamente bisogna trovare le due parole di riferimento, proprio come un cruciverba. D'altronde ce l'abbiamo qua davanti. Dobbiamo finirlo tutti quanti insieme. Un po' per mentalmente portarci già in vacanza al mare, in montagna, ovunque voi andiate. Quali sono le due definizioni di oggi? Attenzione! Animale simbolo della saggezza. La seconda è oggetto che apre o chiude una porta. Animale simbolo della saggezza, oggetto che apre o chiude una porta. 393-7366-170. Quali parole stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella.

0: Dal 2004 Simone Tomassini, il mondo che non c'è su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Quali erano le due definizioni di oggi? Animale simbolo della saggezza, oggetto che apre o chiude una porta. Ok, queste erano le due definizioni. In tanti mi siete caduti sulla prima. Bisogna essere onesti, anche la seconda non era poi così facile, ma sentiamo voi che cosa avete risposto. Dica?
1: Potrebbe essere l'elefante,
0: no.
1: E la chiave.
0: Attenzione, in questo caso non stiamo cercando l'elefante, perché si dice che uno ha la memoria da elefante, non la saggezza di un elefante, eh?
2: Ciao, l'animale, la civetta.
0: No.
2: E la cosa che apre le porte, penso la chiave o il passepartout.
0: Ciao, che meno male, il passepartout è una sorta di chiave.
3: Allora,
0: giusto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Belli e Monelli, potrebbe essere la civetta e la chiave.
0: Non è la civetta, signori miei. Bravi comunque a tutti quanti voi che avete giocato. Detto questo, stavamo cercando il gufo. Ok? Il gufo, e ovviamente in tanti con l'altra parola molti avete scritto maniglia. Non stavamo cercando maniglia, stavamo cercando chiave. Animale simbolo della saggezza, il gufo. Oggetto che apre o chiude una porta è la chiave. Detto questo, facciamo le nostre congratulazioni a Elisabetta da Treviso, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro, Comuni Immortali, su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e si torna insieme fino alle 18 insieme Andrea Ferrara. A tra pochissimo.
1: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
3: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
4: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
3: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
4: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali, ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
3: Chiama subito 0423 7367, direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1, variante di valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello, verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1, diramazione Roma Sud, e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, code in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo, provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 di ramazione Gallarate Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 chilometri di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 chilometri di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio Complanare e Bivio Grande, raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo, e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!

0: da cantare.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Belle Monella aprono questo venerdì insieme ad Andrea e Alvise.
1: Apriamo queste porte, signori, finalmente venerdì, cominciamo a festeggiare, cominciate ad aprire i vari campari e le varie birre, perché signori è un

0: La delicatezza di questa sigla, ragazzi, continuiamo a dirlo, tra poco cambia, perché
1: abbiamo speso 15 miliardi di euro per questa sigla.
0: Quanto abbiamo speso? Scusa.
1: 15 miliardi di euro per questa sigla.
0: Non ho parole per offenderti per la spesa che è stata fatta, ma non importa, signori. Cominciamo queste due ore insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea Ferrara e Alvise, carichi come al solito, cioè poco.
1: Sì, se vuoi Alvisino da schiaffi su Instagram anche volendo,
0: Vuol dirlo? Vabbè, quindi sono Andrea Ferrio, quindi
1: io non conosco i tuoi dati anagrafici.
0: No, è vero, non è vero, sai tutto, insomma.
1: Attenzione, ci dicono che è cotta la pasta.
0: È cotta la pasta?
1: Quindi se vogliamo agevolare la musica noi andremo a mangiare.
0: È cotta la pasta, sti cazzi.
2: Non si possono dire parolacce.
0: Ho capito, ma
2: se lo vieto assolutamente. Bravo. Chiedi scusa al pubblico.
0: Ma perché devo chiedere scusa?
1: Chiedi scusa,
0: però la pasta cosa c'entra? Scusami.
1: La sigla dice mamma butta la pasta.
0: L'ho capito, ma è già cotta quando la buttiamo, quindi la sapevamo già questa cosa.
1: Che cavolo di pasta mangi?
0: No, scusami.
3: Bella e moneta, tutta da cantare.

0: Mida con Rosso Fuoco su Belle Monella. Abbiamo già pronta la nostra ruota della fortuna e quindi gira la Papi.
1: Papi?
0: Sì, abbiamo chiamato Enrico Papi che venisse qui con noi.
1: Ma non è vero, non
0: sì,
1: c'è.
0: Sì, sì, attenzione. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, ed eccola qua!
1: Oh, finalmente, grazie ruota della fortuna che ci ha permesso di pescare fra le nostre infinite praticamente news, o meglio, titoli di notizie completamente casuali. Abbiamo pescato il numero 832.
0: Esatto, perché parliamo di Belen Rodriguez, ritorno col botto.
1: Come ritorno? Ma cioè, non è mandata via Belen.
0: Ritorno col botto.
1: Ma dove?
0: Se il titolo dice ritorno col botto, è un ritorno col botto.
1: In Argentina, perché
0: è
1: sempre...
0: È lei la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Ah. Ma spunta un partner a sorpresa.
1: Chi sarà?
0: Ecco perché tutto è ancora in bilico.
1: Ma non sappiamo il partner, scusami.
0: Ti vai a leggere la notizia?
1: Ma
0: noi diamo solo i titoli, mi dispiace. Questo è il titolo della rubrica. Titoli di notizie casuali. Quindi
1: l'isola,
0: se vuoi vederti
1: famosi.
0: La notizia, te la vai a digitare sul tuo device.
1: Belen presenterà l'Isola dei Famosi.
0: Potrebbe essere, potrebbe non essere. Tutto dipende da questo partner a sorpresa.
1: Chi sarà? De Martino.
0: Chi sarà? Sarà Zorro?
1: Non sarà Zorro.
0: Sarà
1: dai.
0: Shrek?
1: Non sarà nemmeno Shrek.
0: Saranno le tagliatelle di Nonna Pina?
1: Io non credo.
0: Peccato. Radio Bella Monella.

0: Tommaso Paradiso con i romantici su Belle Monelle. Romanticamente rigiriamo la ruota.
1: E come devo fare romanticamente? Tipo
0: romanticamente
1: girando...
0: dagli un colpo delicato. Non è romantico, quello è neomelodico.
1: Vabbè, ho fatto un attimo una cosa.
0: Attenzione,
1: quanto giro
0: attenzione.
1: Però
0: gira la testa, gira ma anche la ruota.
1: Che bella.
0: Eccola qua, notizia numero 7. Ah, eh sì, chissà perché quando sono io a dire i numeri sono sempre numeri
1: perché
0: abbastanza
1: sei pigro, in realtà è il 7332 ma io sono 7.
0: Non è vero, prima abbiamo parlato di Belen Rodriguez, adesso parliamo di Gerry Scotti e Stefano De Martino.
1: Ce l'ha bisogno?
0: Si fermano insieme, quindi
1: si fermano insieme
0: cioè ci sarà lo stop verso fine maggio tendenzialmente,
1: certo.
0: della ruota. E quindi ce la terremo noi anche per l'estate.
1: Certo. Che magia, grazie Gerry.
0: Sì. E Stefano De Martino con i pacchi si ferma, quindi partirà tutta un'altra programmazione.
1: Però, pacchi non ne vogliamo, Stefano, portali tutti via, che non c'è problema.
0: Beh, oddio, se mi porta quello a 300.000 euro, io non lo butto via.
1: È solo carta, non è che ti arriva pure il soldo.
0: Ah, tu lascia fare. Stop, sia ad affari tuoi che alla ruota della fortuna. Ecco i nomi dei nuovi conduttori.
1: Come nuovi conduttori?
0: No, non ci saranno nuovi conduttori. In questi giochi qua ci saranno altri due giochi che subentreranno a questi qua. Io già li so perché ho guardato la notizia. Se voi li volete sapere potete pagare me stesso oppure andandovi a leggere la notizia.
1: Vabbè, tra poco vi giriamo l'Iban che è già in sovraimpressione per quanto riguarda
0: l'Ise. Io non ho l'Iban.
1: Come non hai l'Iban?
0: Ho l'Iban.
1: Ma guarda, vabbè, vado via dopo questa cosa.
0: Sai come chiamerò mio figlio?
1: Come lo chiamerai?
0: Iban il terribile. Va bene.

0: Safe, Tu mi piaci tanto su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Salvi, salvi, arriviamo fino alla fine di questa mezz'ora. Signori, ci prendiamo una piccola pausa, fra poco torniamo e parliamo con voi, quindi pronti?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
9: Ultima chiamata prima dell'estate.
10: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
11: Preparate le

0: Bella e Monella.
1: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
0: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
1: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
0: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero. Sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Dove vanno me l'immagino?

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Irama con Galassie,
2: Ornella Vanoni con Ti Voglio
1: e il Sangio San Giovanni con Lady.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Che belle mani, mamma mia.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo questa seconda mezz'ora insieme ad Andrea e Alvise. Caro il mio Andrea, tu ben sai che è uscita una classifica che parla delle città da ritorno annuale.
3: Non lo sapevo però.
2: Cosa sono queste città da ritorno annuale? Sono quelle città che magari hai visto una volta nella vita, ma quella volta nella vita non ti basta. E quindi sei sempre che dici, ah, ci vorrei tornare costantemente, almeno una volta l'anno, su questa città.
3: Tipo, tu ne hai una?
2: Io devo essere sincero, da qualche mese ne ho una. A febbraio la mia ragazza mi ha regalato una settimana a Siviglia,
3: Ok, 4-5 giorni,
2: e io mi sono perdutamente innamorato di quella città.
3: È bella, molto bella. Io rimango sempre in ambito spagnoleggiante, però siamo dall'altra parte del mondo, perché la città che io ho preferito, tra le tante che fortunatamente ho potuto vedere in Sud America, è Santiago di Cile.
2: Bellissima. Ti dico, è una di quelle città, come mi vado sicuramente a ripetere, è una di quelle città che mi ha fatto dire, forse è l'unica città che mi ha fatto dire all'estero, io ci verrei a vivere qui.
3: E tu vieni da Venezia,
2: e io vengo da Venezia.
3: Signori, per un veneziano centro storico,
2: capito?
3: Qualcosa di emozionante.
2: Ragazzi, non è da tutti.
3: Cioè, come se un italiano dicesse una cosa del tipo, ma sai che questa zuppa di cipolle francese è buonissima, la mangerei tutti i giorni. È una cosa incredibile, signori, segnatevi questa data.
2: Io non direi mai una cosa del genere, a parte quella di Siviglia, però la zuppa di cipolle deve essere comunque buona. Quindi, amici, 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta l'anno?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Beffa con Il Mondo Nuovo su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 in quale città torneresti una volta l'anno, cioè quella città che magari hai visitato una volta nella vita, ma ti ha fatto dire: ma sai che almeno altre 6-7 volte nella vita ci tornerei, e quindi potrebbe essere una volta l'anno o 150.000 volte l'anno.
1: Ecco, è questa la cosa su cui bisogna focalizzarsi, questa cosa qui: una volta nella vita ci siamo andati. Non mi puoi rispondere andrei nella mia città, no, non
0: ci sei già,
1: infatti, cioè, non devi tornarci, dovresti viverci, quindi va bene. Comunque attenzione, perché abbiamo una lunga classifica, vogliamo partire da veramente dalla ventesima? Facciamo rapidamente, dai. Allora, ventesima posizione delle classifica, della classifica delle città che più vorrebbero essere rivisitate da gente che le ha visitate.
0: Esatto, teniamo conto che è una classifica a livello mondiale, certo, quindi potrebbero esserci dei paesi e delle città più lontane o più vicine.
1: Partiamo dalla città che non esiste, Sydney.
0: È vero, okay, non esiste.
1: Un saluto ai terapeutisti.
0: Essendo in
1: 19° posto Vienna, quindi torniamo un po' più vicini. Al 18° Praga, città straordinaria, tra l'altro siamo sempre in una delle città imperiali per intenderci. 17 Berlino,
0: ok,
1: bella anche questa. Los Angeles al 16°, San Francisco al 15°, Seoul al 14° e Hong Kong al 13° posto.
0: Quindi tendenzialmente andiamo sia in Asia che anche in Europa.
1: È un po' un mix, diciamo.
0: Ok,
1: sì,
0: perché a parte Los Angeles e San Francisco, bene o male, tutte le altre sono dalle nostre zone o in estremo oriente
1: o dall'altra parte del mondo, sì.
0: Ma nel frattempo, amici, attendiamo le vostre risposte al 393-7366-170. In quale città torneresti almeno una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: In quale città torneresti una volta l'anno? Ok, è una notizia che è arrivata da poco, una classifica che è arrivata da poco, le città più ritornate nel mondo. Voglio che noi lo chiediamo a voi.
2: Piccola pausa e torniamo insieme.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy. È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17 in punto.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio, benvenuti a questo aggiornamento delle 17. La notizia è arrivata solo poco fa, ma risale al 22 aprile. Sarebbe stato un incontro a pranzo estremamente cordiale, incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del paese. Quello avvenuto tra Marina Berlusconi e il presidente del Consiglio Veneto Luca Zaia è successo a Milano in occasione del Salone del Mobile. Non sono stati toccati argomenti politici.
5: Martedì prossimo verrà presentato il volume Celestina, un progetto editoriale di Viveracqua, la società che riunisce tutti i gestori idrici pubblici con sedi in Veneto, pensato per il mondo della scuola dell'infanzia. Obiettivo del libro è raccontare ai bambini in modo semplice e adeguato alla loro età il percorso dell'acqua e il valore della sua tutela.
0: L'economia.
4: Il 2025 si è chiuso con risultati rilevanti per l'Asiago DOP, crescita della produzione dell'8,3% rispetto al 2024, rafforzamento delle quotazioni all'ingrosso e migliore performance di incremento dei consumi tra i formaggi DOP duri e semiduri sul mercato italiano, più 4% a volume e più 11,3% a valore. I dati sono stati presentati a Vicenza durante l'assemblea annuale dei soci.
5: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: male da cantare.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Master Pack J-Ax ad aprire questa nostra seconda ora insieme. Signori, vi stiamo chiedendo in quale città tornereste una volta l'anno, nel senso continuativamente, cioè non
1: esatto
0: volta,
1: perché è uscita questa classifica che parla delle città da ritorno annuale, ovvero quella città che magari vengono viste solo una volta nella vita, però quella volta nella vita non basta e che si tornerebbe costantemente a vederla.
0: Allora abbiamo delle risposte ovviamente da parte vostra al 393 7366 170. C'è allora lei che scrive: escludendo Venezia, okay, oggettivamente città più bella del mondo, dice lei, okay,
1: oggettivamente
0: è una tua amica, cioè, ti sei fatto
1: no, non conosco,
0: cosa?
1: Non conosco, okay, mi dispiace.
0: Tornerei a Roma, ho viaggiato poco fuori Italia ma come Roma non ce ne sono, trovo affascinante ogni suo angolo, per non parlare della cucina, oserei dire anche meglio di Napoli.
1: Ah, attenzione, attenzione,
0: ahia, in questo momento a Napoli siamo a Napoli.
1: La prendono sempre molto sportivamente comunque, sì, gli amici campani sulla cucina. Però è interessante, una volta potremmo sottoporre ai nostri ascoltatori che tipologia preferiscono di cucina, se quella romana o quella napoletana.
0: Ma lì nasce una civil war incredibile.
1: Va benissimo, ma nel frattempo amici, 393 7366 170, in quale città torneresti una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170, in quale città torneresti una volta l'anno, almeno una volta all'anno?
1: Ciao, sono Marco, ci scrive Marco.
0: Ciao Marco.
1: Capito che è Marco?
0: Incredibile.
1: Marco, ok. E vado almeno due volte all'anno a Trieste.
0: Ah, bellissimo.
1: Ora, non so se vada. O e vado staccato, però lui ha messo attaccato, quindi lui per evadere andrà a Trieste due volte l'anno.
0: Ah beh, salutiamo insomma tutti gli amici che stanno
1: evadere. No, non in quel senso, anche puoi anche evadere dalla tua routine.
0: Ah ok,
1: non
0: okay.
1: Per forza da una casa.
0: Infatti
1: circondariale
0: io okay. Stavo salutando quelli che evadono dalla loro quotidianità, non...
1: perdonami, casa circondariale, anche detta carcere o galera, sì. O argabbio, cose di questo genere. Devo
0: Andrea,
1: spiegare,
0: non siamo nei Cesaroni, non serve spiegarla in maniera romana, ecco.
1: No, loro fanno solo il gesto della mano sulla faccia, è molto simpatica la questione romana.
0: Una mano sulla faccia non è simpatica, guarda, è un ossimoro, Andrea.
1: No, la mano sulla faccia indica le sbarre che ti coprono la visuale, capito? C'è questa situazione qua, i Cesaroni. Ma tu non guardi i Cesaroni, lascia
0: io
1: stare.
0: Io non guardo i Cesaroni.
1: Per
0: esatto,
1: favore.
0: Esattamente.
1: Comunque stiamo parlando di quale città vorreste rivisitare una volta all'anno fra quelle che avete già visitato, in teoria.
0: Esatto, quella si chiama proprio ritorno annuale, città da ritorno annuale, quella che ti fa dire io questa l'ho vista, però non mi basta solo una volta, ci voglio ritornare. Qual è la tua? 393 7366 170.
2: Radio Bella e

0: Arezzi, stessa direzione su Radio Bella e Monella, 393-7366170. In quale città torneresti una volta all'anno? Almeno una volta all'anno.
1: E questa la direzione, lui ne dà due di città, Napoli e Roma, capito?
0: Ah, vedi, prima,
1: lui ha voluto fare il gemellaggio.
0: Esatto, ha risposto 50 e 50 per dare un colpo di qua e un colpo di là per la questione di prima, che diceva io, qualcuno diceva io preferisco la cucina romana, sì, a quella napoletana.
1: Ma poi non te l'abbiamo chiesto, quindi questo dissing a caso mi sembrava.
0: Ma è qualcuno, comunque, lo vuole sempre fare.
1: Rossana scrive: ciao cari, io andrei a Como. Ho fatto le ferie qualche anno fa, a Natale, ed è stato bellissimo. La città,
0: vedi?
1: Straniera invece Praga. Quindi c'è stata una visione esterna e una visione interna.
0: Devo essere sincero, come città mi manca Como, da andare a vedere anche Praga, ok, però Como è ovviamente molto più vicina, molto più comoda, e quindi potrebbe essere. Sì, lo so, ma non l'ho fatta volontariamente.
1: È molto più comoda.
0: Se qualcuno di Como si è sentito offeso per questa cosa, chiedo scusa, non l'ho fatta volontariamente.
1: Mi sento offeso io dal fatto che in qualche modo mi abbia fatto ridere questa cosa, cioè mi sono auto offeso.
0: E allora il problema è Andrea Ferrara.
1: Sì, no, è vero, scusate, così. Mi ha fatto sorridere, mi sento auto offeso da questa cosa.
0: 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta all'anno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco ultima mezza, ma continuiamo a parlare di città.
1: Esatto, abbiamo anche la lista, continueremo con voi, ma al 393-7366-170 attendiamo le vostre risposte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Un giorno, un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online.
1: Carrefour.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland. Lo cocco.

0: ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Triplo vantaggio con la promo multi.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
15: Italiamo. La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: Grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Giuni Russo con Mediterranea,
1: Giorgia con L'Unica
0: e Lorenzo Fragola con
1: Una per te e una per me. È un po' come Geolier, i per me e tu per te, una per te e una per me.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Però poteva chiamarla anche 1XT e 1XM.
1: No, perché no? Sennò lì dovremmo fare tutta la trafila dei siti di scommesse.
0: È vero.
1: E non possiamo, è vero, assolutamente. Signori, perché sennò poi dovremmo guardare il pezzotto, capito?
0: Vabbè, ma basta guardare
1: il pezzotto. E l'Italia non andrebbe ai mondiali.
0: Bravo, quindi non ripetelo, perché sennò più avanti lo ripeti, più non andiamo ai mondiali.
1: No, capito? Io sto dicendo non usate il pezzotto.
0: In quale città tornereste una volta l'anno? Abbiamo una classifica della top 20 città da ritorno annuale, l'abbiamo già detto un po', adesso siamo alla 12esima classificata. Singapore.
1: Singapore, no, no, vado a Singapore.
0: Vabbè, non c'era bisogno di cantarla.
1: Beh, dare un riferimento.
0: All'11esimo c'è Dubai.
1: Dubai. La la la la la la la la.
0: Non è quella la canzone, no. Però no, no. Decimo posto per Lisbona.
1: Oh mia bella Lisbonina.
0: No, no, questa
1: non è quella.
0: Dai, per favore.
1: Chiedo venia.
0: Oh mia bella Lisbonina.
1: Chiedo venia.
0: Nono posto per Amsterdam. No, non te la dico nemmeno. Ottavo posto per Bangkok. Ma cosa? Settimo per Istanbul.
1: Ho mangiato un buonissimo kebab a Istanbul.
0: Sempre
1: sono sincero.
0: E al sesto abbiamo Roma. Lasciamo la top 5 per dopo.
1: Ah, va bene.
0: Però signori, a sesto Roma siete un po' criminali, eh.
1: Ma perché? Ma scusa, no. Lascia fare. Nel frattempo 393-7366-170, in quale città torneresti almeno una volta l'anno?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: anni con i soldi.
1: 2007, Daniele Silvestri, La Paranza su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento: in quale città torneresti almeno una volta l'anno con la top 5 per quanto riguarda le più ritornate?
2: Intanto sono contento che fra voi siano già arrivati diversi a dirmi no, Roma sì, torneremo a Roma sempre.
1: Dai, Roma dai!
2: Esatto. Però signori, è solo al sesto posto per a livello globale.
1: Sì.
2: Quinto posto per Barcellona.
1: Ok, sì.
2: Non hai nessuna canzone?
1: Potevo cantarti la canzone dei Queen se vuoi.
2: Barcellona?
1: Sì.
2: No,
1: c'è una canzone con la soprano.
2: Voglio ricordarmi la voce com'era e come ancora nel registrato, non la tua, grazie.
1: Oh.
2: Quarto posto per Londra.
1: London.
2: Detta anche L apostrofo Ondon.
1: No, okay. Ondra.
2: Ah sì?
1: Sì?
2: Terzo posto per Parigi.
1: La terra delle baguette.
2: La Ville Lumière, avevo detto io, ma va bene lo stesso. Secondo posto per New York City. E al primo posto, signori, si va in Giappone perché
1: attenzione,
2: c'è Tokyo.
1: Ah, vedi, quindi la guardi una volta, la vedi una volta, la visiti una volta e poi dici, ma sai che ci tornerai in questa città?
2: E andare a pagare le rate del debito che ti sei fatto per andarci.
1: Ma non è detto, perdonami, scusami, cioè se stiamo se adesso c'è un nostro connazionale o qualsiasi altra persona che ci sta ascoltando da Kyoto è molto più facile arrivare a Tokyo,
2: certo, in quel caso
1: capito?
2: Da noi
1: come per noi Roma
2: è vero,
1: ok, quello è il significato, perché a livello mondiale
2: bravo,
1: ti ho stupito, sono ricco di sorprese.
3: Radio Bella e Monella, tutto

0: Boys, Bongo Cia Cia Cia su Radio Belle Monella chiudono la nostra settimana insieme, o meglio, insieme mia e di Andrea Ferrara. Perché io ritorno domani qui su Belle Monella dalle 8 alle 10.
1: Bravo.
0: E poi da mezzogiorno alle 14 con le Belle Monella insieme a Monica Morgan.
1: E io invece vado avanti un'altra oretta con voi adesso.
0: Bravo! Bravo! Bravo!
1: Staccano vista.
0: Bravo!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!

0: giornata da cantare.
1: Ora 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La premier ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali Italia-Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente. Visita a Pompei, a Napoli, per Leone XIV in occasione del primo anno di pontificato nel capoluogo campano, accolto dal vescovo Battaglia e tre ausiliari. Il pontefice ha anche baciato l'ampolla che contiene il sangue di San Gennaro. Calcio a Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso mercoledì. Eri un grande uomo, un vero interista, l'ultimo messaggio scritto su uno striscione dai tifosi dell'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Cagare!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Salve!
15: Ah, lei, ho un problema, sa?
14: Cioè?
15: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
14: Per 10 anni non le darà più fastidio.
15: Ha 6 balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Mi sento

0: di Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese, qui su Radio Belle Monella, ad aprire questa nostra ultimissima ora insieme per quanto riguarda questa settimana qui su Radio Belle Monella, con me Andrea Ferrara. Allora, in solitaria dalle 18 fino alle 19 abbiamo un male di cose da fare, abbiamo le nostre news sotto sopra, poi devo ricordarvi una cosa importantissima da fare, quindi non potete mancare, ragazzi, per quest'ora. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, torniamo un pelino indietro nel tempo, ma rimaniamo su una grandezza straordinaria. 2002, gli Eiffel 65 tornano qui su Radio Belle e Monella con Cosa Resterà.
1: Radio Belle e Monella.

0: che pezzi, ragazzi, per cominciare questa nostra ora in solitaria, che pezzi per accompagnarvi verso l'aperitivo e verso Greta anche, assolutamente. Comunque è il momento delle nostre news sotto sopra. Siamo andati dall'altra parte del mondo, siamo andati in Australia. Ci perdoneranno i nostri amici terapiatisti. Comunque, uno studio della Flinders University ha collegato le settimane lavorative oltre le 40 ore a un aumento del consumo di alcol. Capito? I ricercatori comunque hanno analizzato migliaia di lavoratori australiani per oltre 20 anni, quindi dai primi anni 2000 che analizzano questa cosa, quindi abbastanza lunga come osservazione, va bene? E hanno osservato il rapporto tra stress e abitudini di consumo. Turni irregolari, lavoro notturno, tutte queste cose qua favoriscono episodi di consumo intenso, concentrati anche in poche occasioni, quindi quella volta che esci fuori e bevi un po' troppo. Per intenderci, i giovani invece tra i 18 e i 29 anni e gli uomini nei lavori fisici risultano più esposti appunto a questo consumo eccessivo dovuti probabilmente allo stress. Orari più equilibrati, politiche aziendali attente potrebbero ridurre appunto lo stress, stanchezza e ricorso all'alcol, così scrive la scienza. Quindi se vedete che state bevendo un po' troppo, probabilmente state lavorando un filino troppo, siete troppo stressati. Trovate la soluzione.
1: Radio Bella e Monella. Tutto

nostra seconda news sotto sopra. Per la seconda news ci spostiamo in Italia, torniamo in Italia, andiamo a Carsoli, provincia dell'Aquila, in Abruzzo, perché è successa una cosa abbastanza strana. Ecco, a Carsoli o Carsoli, adesso qualcuno mi correggerà su questa cosa, un uomo ha comprato un gratta e vinci da 5 euro, va bene? E lo ha regalato alla fidanzata per l'8 marzo, quindi ormai è una notizia che adesso è diventata virale perché credo sia conclusa o comunque è partita una causa, ma non vi spoilerò, andiamo avanti. Il biglietto è risultato vincente per 500.000 euro. Subito dopo, la donna, la fidanzata, si è recata in banca per depositare il tagliando vincente e fin qui, vabbè, ok, devi depositarlo. Peccato che la compagna non sia più tornata a casa e ha smesso di rispondere al telefono. La possiamo ancora chiamare compagna? Non credo che siano ancora insieme. L'uomo comunque ha presentato un esposto e ha chiesto chiarimenti sulla proprietà della vincita. Secondo me l'hai regalato e basta, è finita, è così, è così. Certo, sicuramente non era amore, questo è sicuro. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Moneta. Tutta da cantare.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Il Cesarone Cremonini con Ragazze Facili a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, ma fra poco torniamo con voi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
0: Seduti! Seduti!

0: Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella.

0: trasmissione direttamente da Sanremo, ragazzi, ad aprire questa nostra ultima mezz'ora insieme con me, Andrea Ferrara. Ma ve l'ho promesso, vi ho detto una cosa molto importante da segnarvi. Sei un artista solista o fai parte di una band? A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, hai tempo fino al 10 di maggio, quindi avete ancora due giorni. Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna, sul palco in un evento aperto al pubblico, e i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito, scrivetelo, è soundonmonte.it.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il duo Fabri Fibra, Francesca Michelin con Mono Vocale a chiudere questa nostra ora in solitaria, questa nostra ultima ora del venerdì. Noi ci risentiamo lunedì dalle 16, sempre qui su Radio Belle Monella. Adesso vi lascio con Greta, ma prima con lui, Roby Borillo e i Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Derico, Deraffa, Fedez, ce lo troviamo sempre dappertutto. Devo dire che come gestione non gli si può dire niente. Fra canzoni, gossip, podcast e qualsiasi altra cosa, e collaborazioni specialmente, devo dire che è uno che si sa gestire bene. Collaborazioni ne ha fatte molte anche a livello musicale. Lo ascolteremo infatti oggi con un grandissimo successo di qualche estate fa insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. Ovviamente sapete tutti che stiamo parlando di mille, un grande successo di qualche estate fa. E poi ascolteremo un successo di due anni fa, di due estati fa, con Tony F e Gaia di Sesso e Samba. Mi viene da ridere perché ogni tanto il mio socio Pablo di Los Locos fa la parodia di Sesso e Samba, però il ritornello lo canta solo Samba e Samba, Samba e Samba, e se uno gli chiedeva perché, è perché il sesso c'ha una volta forse. Buon ascolto, arrivano i

0: Fedez, Achille Lauro e la grandissima Orietta Berti con Mille, questi due tormentoni che vi ho fatto ascoltare e che facevano parte dei nostri belli di gruppo, che puntuali torneranno domani qui su Radio Belle Monella. Ciao da Morillo, buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
6: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
5: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
6: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
5: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
2: 19.01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: un femminicidio è avvenuto a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate in un appartamento alla periferia della città. A chiamare i soccorsi il marito della vittima, un macedone, che dopo aver ammesso il delitto è poi fuggito. L'uomo è stato poi arrestato alcune ore dopo. Emergono nuove intercettazioni e l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In un audio il padre di Andrea Sempio dice alla moglie: il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu. Sempio, sulla telefonata con la vittima, afferma: è stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. E l'avvocato Cataliotti, legale di Sempio, dice che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Lo staff delegale, ha detto lo stesso Cataliotti, sta effettuando la copia con l'estrazione dei file audio in questione. La visita del Papa a Pompei, a Napoli, all'omelia nel pomeriggio nella messa in piazza del plebiscito nel capoluogo. Il pontefice ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello del pontefice alla pace nel mondo. Oggi il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha definito il confronto ampio e costruttivo su numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti alla crisi in Medio Oriente e in Ucraina. Il calcio, infine, l'anticipo tra Torino e Sassuolo dà il via questa sera al programma della 36esima giornata in Serie A. Allo stadio Grande Torino si gioca dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.

0: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buonasera, benvenuti. Oggi Greta in solitaria. Sì, Rocky, ho deciso di metterlo in castigo. Non vi preoccupate, tornerà. Adesso però comincia la nostra serata.

0: di sera insieme. Sono Greta, questa è Radio Belle Monella, oggi sono orfana di Rocky, cioè ci hanno appena messi insieme e lui già mi abbandona, no? Questo per dirvi, poi gli farete una bella ramanzina, ecco, quando tornerà. Allora, qualche comunicazione, dalla settimana prossima sarete appunto solo con Rocky, me ne vado in ferie un paio di settimane, ma sono con voi anche domani mattina, sì signori, domani mattina dalle 10 alle 12, così saluto anche quelli del weekend, va bene tutto. Comincia la nostra serata e allora per capire al meglio dove andare con le nostre emozioni, perché sapete qui avrete modo di chiacchierare, di ascoltare del gossip, ci saranno delle notizie senza capo né coda, insomma ce n'è per tutti i gusti, per tutte le salse, ma per poter capire bene quali sono le vostre salse di preferenza ho bisogno di capire come sono andate le vostre giornate, quali sono le vostre aspettative verso il weekend, insomma il vostro diario. Fate finta che il 393 7366 170 sia il vostro diario, potete scriverci sopra e poi, visto che siamo nel futuro, nella tecnologia, potete anche lasciare un messaggio vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sinceramente. Dunque, al 393-7366-170 mi è arrivata una foto di Tananai con scritto: e gli auguri non glieli fai, 31 anni di figonaggine. Effettivamente oggi è il compleanno di Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, 31 anni, patatino del 95. Sì, patatino, alto 1,82 m, giovane figliolo. Quindi facciamo gli auguri a Tananai, carissimo. 100 di questi giorni, si usa ancora dire sta cosa. Poi abbiamo lei che già trionfale mi dice: sto andando a portare i miei amati bambini dal papà, questo weekend è tutto per me, spengo il telefono, non voglio sentire rotture di scatole. C'è anche ragione, cioè se questi sono i patti, giustamente uno dice: mi prendo il tempo per me. Poi invece abbiamo chi si sta organizzando perché questo fine settimana lo vuol passare al mare. Certo, dice: noi abbiamo la casa, sai, per un motivo o per un altro poi non si va mai, non si riesce, bisognerà anche sistemarla per prepararsi alla stagione. Certo, sono problemi, vorrei averli io quei problemi.
1: Radio Bella e Monella.

Capisci, maledetto me, lui sta sempre nel chill, c'ha sempre questi ritmi rilassati che ti dirò di venerdì sera, tutto sommato, ma pure se stai guidando per andare da qualche parte, perfetto. È il momento della notizia panzana, oggi vi presento la storia curiosa di Lawrence Gregory Watkins. Perché, allora, cosa ha fatto lui? È una ex guardia giurata neozelandese che da giovane, rendendosi conto di non avere particolari talenti da record, ha deciso di crearsi un primato da solo, inventandosi il nome più lungo del mondo, tra latino, inglese antico, nomi maori, giapponesi, cinesi, personaggi famosi, persino una volpe della TV britannica riuscì nell'impresa, perché lui ha nel suo nome ci sono 2253 parole, ci vogliono 20 minuti per leggerlo. Dopo una battaglia legale gli è stato riconosciuto dal Guinness, gli hanno dato ragione, quindi oggi, per semplificarsi la vita, si presenta come Lawrence Gregory Watkins, ma in realtà lui ha più di 2000 parole nel nome. E sul passaporto ti chiederai esattamente, nel passaporto è specificato che gli altri 2249 nomi sono in allegato, praticamente un'enciclopedia. Radio Bella e Monella.

un attimino di pubblicità, ma proprio un attimino, e poi andiamo a parlare di voli dirottati, perché c'è la gente ubriaca la mattina. Ma che combinate? Un attimino di pubblicità, ma proprio un attimino, e poi andiamo a parlare di voli dirottati, perché c'è la gente ubriaca la mattina. Ma che combinate?

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Gli anni short version, le mani di Matteo Monti che hanno tirato fuori dal cilindro Baby K e Alvaro Soler con Non dire una parola. Eros Ramazzotti nel centro con Un'emozione per sempre e in apertura Francesco De Gregori, Titanic, una meraviglia.
0: Bella e Monet.
1: Or dunque, io vi ho così lanciato uno spoilerino prima della pubblicità, ma c'è una notizia reale. A parlare è il CEO di una compagnia aerea low cost. Quelli che c'ha sempre problemi con le dimensioni dei bagagli, quelli lì, non dico il nome così, non possono, siete voi malpensanti. Il fatto sta che in un'intervista ha detto: guarda, c'è una situazione di disagio perché siamo costretti a dirottare un aereo al giorno. E mamma mia, e che succederà mai per dirottare un aereo al giorno? Ci sono gli ubriachi a bordo. E certo, perché essendo low cost magari ti vai a fare il weekendino a Mallorca, il weekendino di là, torni catafratto e disturbi però il personale di volo. Questo non va bene, è anche pericoloso. Il problema in particolare riguarda i voli mattutini. I voli mattutini, c'è gente che alle 5 o alle 6 del mattino è ubriaca. Quindi lui dice: io non capisco perché debbano servire gli alcolici a quell'ora del mattino. Ma il problema è chi è che li beve a quell'ora? Ma a voi è mai capitato di bere a quegli orari? No, chiedo, voglio capire a livello così statistico. 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monè.

e turu turu tutto. 0 assoluto, svegliarsi la mattina. Stiamo parlando di questa compagnia aerea il cui CEO ha detto: ci abbiamo un problema con gli ubriachi, ci tocca dirottare i voli per questioni di sicurezza, perché la gente già alle 5 della mattina è sbronza, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Allora, intanto c'è Patrizia che riconosce il mio talento nel trovare notizie veramente sconclusionate, senza capo né coda. Lo so, d'altronde è uno sporco lavoro, qualcuno dovrà pur farlo. Poi, ciao belle monella, non è che bevono di prima mattina, è che hanno bevuto tanto dalla sera prima fino al mattino nei locali e da lì prendono direttamente l'aereo. Ma sì, ma c'è gente, ci sono delle immagini, ci ha fatto interi programmi televisivi trash di questi che arrivano ubriachi in ciabatte a Ibiza, vanno sull'aereo, delle scene veramente pietose. Però ecco, è un problema, e in particolare il CEO di questa compagnia dice: il problema sta nelle esenzioni dalla licenza di vendite alcolici che hanno i punti di vendita aeroportuali. Questo contribuisce alla situazione, dice: non dovrebbero essere serviti alcolici negli aeroporti al di fuori degli orari di apertura dei pub. Io non so, anche quello che pensate voi, non so se questo basterebbe a risolvere il problema. Cioè, questi bevono fuori e prendono. Quante volte abbiamo preso il volo presto la mattina per non pagare una notte in più, si rimane fuori direttamente. Ecco, quindi signor CEO, mi sa che il problema è più profondo. Radio Bella e Monella.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
6: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 22 minuti.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella e Monella, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali transitano un po' di nuvole, in prevalenza alte stratificate nelle prossime ore, ma senza grandi conseguenze, per un fronte nordafricano che interessa principalmente il centro-sud. Un po' di variabilità è attesa però sui rilievi, Alpi e Prealpi, con qualche isolato fenomeno al pomeriggio. Sabato ancora tempo buono, prevalenza di sole e temperature in aumento, massime anche fino a 25-26 gradi sulla pianura padana. Poi invece domenica peggiora per il transito di un nuovo fronte che porterà nuvole diffuse e delle piogge. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

Bossa nostra Gaia, dare il via alla nostra seconda ora insieme. Andiamo ad occuparci di gossip. Permettetemi di partire da uno dei miei personaggi preferiti degli ultimi anni. Quante soddisfazioni continua a darmi Francesco Chiofalo. Ah, io vorrei essere un giorno un neurone dentro al suo cervello. Penso potrebbe essere un'esperienza mistica. Ad ogni modo, è stato ospite a Belve, è stato adesso anche alla Volta Buona e ha raccontato un po' degli interventi che ha fatto. Ho trapiantato la barba, ho rifatto le orecchie. Io le orecchie me le ero perse, le ho appiccicate meglio. Poi mi sono operato al naso, ho cambiato il colore agli occhi, ho i denti nuovi, non si possono manchiare perché sono finti come un piatto di ceramica. E poi ho fatto le punture anti-aging. E adesso si appresta a fare un tatuaggio cosiddetto istantaneo. Sarà il primo in Italia perché è appena stato legalizzato questo intervento nel nostro paese. Si tatuerà tutta la schiena, è una roba che avrebbe richiesto tipo 20 sedute, lo potrà fare solo in un giorno, i progressi quelli utili. E poi è ancora fissato con questa operazione, vorrebbe allungarsi le gambe. Perché? Perché c'ha le paranoie, dice: sono alto 1,80 m, ma c'ho il petto grosso, sembro tozzo, vorrei essere più alto. Ad oggi dovrebbe aver speso una cosa come 100.000 euro, chissà a quanto altro arriverà.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: amico Ai Ai, siamo nell'epoca dei podcast, tutti li fanno, non tutti li fanno bene, ce ne sono alcuni in particolare che durano da tanti anni e hanno anche un ottimo successo. Sicuramente tra i personaggi più noti c'è Gianmarco Zagato, che ne ha uno insieme a Nicole Pallado. Bene, un paio di anni fa si erano lamentati di una persona, una ragazza, che aveva iniziato il proprio podcast e che però ogni volta che andava a pubblicare le classifiche scriveva qualcosa sopra di loro, come a cancellarli dalle classifiche per mostrare di essere quasi meglio. E quindi non avevano fatto il nome, ma online molti avevano capito che si trattasse di Giulia Salemi. Bene, sono passati un paio d'anni e adesso tu guarda, nel podcast di Giulia Salemi è andato ospite proprio Gianmarco Zagato, e quindi hanno creato un contenuto per i social che ha creato molto hype, come si suol dire, e dove gli diceva: ah, ma quindi il mio podcast ti fa schifo, come mai sei venuto qua? E in realtà lui ha confessato, ha detto: sì, parlavamo proprio di te, però poi mi sono ricreduto perché abbiamo capito che non ce l'avevi con noi, t'ho ascoltato, il podcast mi è piaciuto, quindi nella vita si può anche cambiare idea. Oh, lei, che meraviglia, perché litigare quando si può andare tutti d'accordo? Facciamo anche una bella cantata, che così sicuramente si va d'accordo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: farfalle.
1: A proposito di farfalle nello stomaco, andiamo a ficcare il naso nella vita sentimentale altrui, una delle cose che meglio mi riesce nella vita. Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si frequentano da un po' di tempo, dovevano incontrarsi dentro la casa del Grande Fratello, poi per una serie di coincidenze non è successo, ma quando si sono conosciuti hanno iniziato a frequentarsi. Era scritto nelle stelle, è inutile negarlo. Fatto sta che nelle ultime settimane c'era chi aveva parlato di rottura, le solite fonti vicine, ben informate. A smentire il tutto, Roberto Alessi, che come me condividiamo lo stesso talento, quello di conoscere le vite sentimentali altrui, dice: vanno avanti, cioè stanno insieme da più di un anno, per qualcuno la relazione è finita, ma non è nulla di più falso. La loro unione va avanti con difficoltà, con qualche sofferenza, con qualche litigata di troppo, ma va avanti. L'amore c'è, con alti e bassi, posso dire come una qualsiasi altra coppia, solo che se siete famosi finite nella mia rubrica di gossip.
2: Radio Bella e Monella.

0: Carla e Monella. Ora la canzone che fa:
1: voglio portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde, restare a guardare gli aerei che vanno a New York.

0: l'ultima pausa pubblicitaria per questa sera, giurin giurello, però ne vale la pena perché c'è un'altra mezz'ora di gossip. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
7: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona I ritagliamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, mi sono.

0: Anche oggi un bel pillolone di Italiamo by Antonello Cerri, che ieri sera il mio amico Rocky ha ribattezzato Antonella Clerici. Sono due cose diverse. Uno cucina, cioè una cucina, l'altro cucina it, le mixa. Vabbè, più o meno fa le stesse cose.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Andiamo ad occuparci di una notizia giudiziaria, ovvero il figlio di Rita De Crescenzo è stato arrestato. Non mettiamo nel merito dei capi d'accusa, perché insomma ci sono delle cose piuttosto serie, però ovviamente lei, che lavora con i social, è proprio sui social è andata a dire: conoscete tutti la mia situazione, sono una mamma cambiata, una mamma disperata, non sapevo più cosa fare per mio figlio, e così è venuto il giorno. L'hanno arrestato, io già lo sapevo grazie agli avvocati e alle forze dell'ordine, ma sono disperata, lei in questo momento è a Sharm el Sheikh, perché dice: era già tutto pronto, non ce la facevo più, la notte non mi faceva più dormire, voi sapete tutto, io mi sono sempre dissociata da quello che faceva mio figlio, purtroppo ogni mamma cerca di recuperarlo, sono una mamma che è per la legalità e chi sbaglia paga. Poi è arrivata anche a paragonare i figli agli ovetti, quelli con le sorprese, e dice: e purtroppo io sto pagando i danni che ho fatto io da giovane, non ho saputo insegnare bene ai miei figli, ho fatto di tutto per salvarlo, l'ho portato anche a Sharm per lavorare con me, ma non c'è stato verso, meglio che stia lì dentro, magari esce migliore. Quindi dice: io mi rendo conto di io stessa di aver commesso degli errori nel passato, temo che questo possa essere il riflesso dei miei errori, ad ogni modo auguriamo che si possa risolvere per il meglio. Lei sicuramente tornerà a cucinare le sue solite cose strane, quindi non vi preoccupate, perché Rita De Crescenzo l'allegria non la perde mai.
2: Radio Bella e Molesta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te tutto quello che

0: Ferro, Ti voglio bene, era il 2003, l'album era 111, quello che l'ha proprio fatto esplodere come successo incredibile. Tra l'altro questo brano riascoltato a distanza di anni e se ne colgono tante sfumature diverse, sapendo tante altre cose. Proprio nel passato torniamo, abbiamo parlato di Megan Gale, che insomma tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 era la testimonia della Omnitel, che adesso non esiste più. Ad oggi è stata assoldata da un'altra compagnia telefonica, con una campagna anche dai toni scherzosi, allusiva a questo suo passato, ci sono delle battute molto simpatica. Bene, abbiamo detto Omnitel non esiste più, poi si è trasformata ed è diventata altro. Ecco, a quella compagnia lì, che adesso si è fusa pure con un'altra, non è piaciuta. E hanno hanno proprio mandato una lettera, non hanno capito se sia una diffida. Sì, hanno diffidato dal proseguire con questa campagna pubblicitaria. Ora, non so se l'abbiano capito, ma nel mondo dello spettacolo e anche della pubblicità non esiste la cattiva pubblicità. L'importante è che se ne parli.
1: Radio Bella e Monella.

0: radio Bella e Molella. Tutta da cantare.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: arrivato il momento di salutarci, ma domani abbiamo un appuntamento extra. Dopo Alvise arrivo io dalle 10 fino alle 12, quindi fra poche ore ci ritroviamo. Nel frattempo comunque una buona serata. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!

0: Più Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 21. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cagare.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: bel terrazzo.
1: Grazie.
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
0: Allora lo consiglio al vicino.
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
0: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile.
9: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre con MSC Meraviglia il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.

0: ballare da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Noiva Days, solo da un euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. Un euro. Fino al 10 maggio, solo con un euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello polso. E voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
11: Wow.

0: ufficiale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour. Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
8: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
7: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
8: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
7: Chiama subito 0423-7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
16: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
17: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
20: Dove vanno me lo immagino. Certe

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Preparate le valigie, perché stavolta il divertimento salpa con la crociera di Radio Bella e Monella.
5: Dall'11 al 18 ottobre, con MSC Meraviglia, il Mediterraneo non sarà più lo stesso. Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli, sarà un giro pazzesco. Con noi a bordo ci saranno anche i Drupi e i Los Locos.
4: Concerti, show, musica, risate, tutto incluso.
5: A partire da 1.165 euro hai pensione completa, bevande, assicurazione medica, mance e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma solo se prenoti entro l'8 maggio.
4: Chiama subito 0423 7367. Direzione tecnica Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Il buongiorno si vede dal mattino.
8: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdere!

0: maiale da cantare.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo. Italiamo.
10: Italiamo. La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?
12: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: e ops, tutta da ballare.
1: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh, siamo presi e buttati al mondo noi.

0: una chiamata prima dell'estate.
1: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
4: Musica.
3: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Parliamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: italiane da cantare.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Parliamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: amo la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi